0: dice in spagnolo?
1: Bocadillo.
0: E in francese?
1: Colation.
0: In portoghese?
1: Longi.
0: Cinese?
1: Ciao, ci.
0: Vabbè, se non si era capito, snack.
1: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
0: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì,
1: dalle 11 alle 13
0: su Radio Company.
2: Radio Company Snack.
3: Radio Company Boutique.
4: Radio Company Boutique.
3: Summer Vibes.

0: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company.

0: Company. Noi siamo
1: la Family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la Family, cioè la Family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro, ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
2: Che freddo c'era! Maledetta.
1: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
2: Si sere!
1: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
3: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
4: se conosce Brutti ma Simpatici.
5: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
3: Sì.
5: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
3: Ogni tanto.
4: Come? Passiamo di qua.
5: È un programma di intrattenimento puro.
3: Sì.
5: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
3: No, ok, dalle 16 alle 18.
4: Esatto, Brutti ma Simpatici.
3: Zero problemi
4: e zero discussioni.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Noi siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango. Spot.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
9: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Radio Company Time.
1: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
2: Con Mauro Tonello, editore del nostro Botta 90, la mattina presto qui su Radio Company. Salve a tutti, buona giornata. Un saluto anche al nostro super DJ Nick alla console. Partiamo con un grande pezzo per MC Hammer con la sua You Can't Touch This. Sentiamo poi un grande pezzo dei primi anni 90 per Salt and Pepper, questa è Push It. Chiuderemo questa traccia con un nostro caro amico che salutiamo, Mr. Zen, Fishbone Beat e Gelafé Express.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
3: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

sexy people.

0: che Giraffe Express per i Fishbone Beat, progetto tutto italiano, Salt and Pepper, Stelle Strisce, queste due rapper veramente potenti con Push It and MC Hammer, sua You Can't Touch This. Ci fermiamo, piccola pausa, pochi minuti, torniamo con Bizarin.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0, prevendita su Ticket One.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
6: C-Come Company. C-Come C-Radio.

8.90 la mattina presto suona qui su Radio Company, Pump Pump The Volume Please, con Moro Tonello, alzate il volume perché in arrivo anche I'm Gonna Get You di Bizarre Inc. Troviamo anche Human Cookie Collective da London City con The Cade Secret, di Datura, direttamente da Bologna con Eternity, e chiuderemo questa traccia con la nostra cara amica Corona, I Don't Wanna Be a Star.

0: Al secolo Olga, lei è Corona con I Don't Wanna Be a Star. Trovate anche i Datura. Salutiamo Ciro con Eternity, Urban Cookie Collective, The Key, The Secret e Ibiza Rink con I'm Gonna Get You, i protagonisti di questa ultima traccia di Botta da 90. Quindi ci sentiamo domani, sempre qui su Radio Company, con Mauro Tonello di Genic. Vi lasciamo con la Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La miccia, professionisti per passione.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Maria. È passato. Stavo ragionando sul fatto che è passato troppo tempo da quando è uscito questo brano e ormai abbiamo dimenticato quel periodo in cui c'erano i giornalisti. Oggi siamo abituati a sentire Tommaso Paradiso, ma che bello era quando c'erano i giornalisti con tutto il primo album completamente sold out, Felicità puttana, Riccione,
1: quanti ricordi, troppi ricordi.
0: Amici, buongiorno, questa è la Family di Radio Company, 5 agosto 2026, 6:33 minuti, e stavo ragionando che come cantava Tommaso Paradiso nella canzone dei The Giornalisti, Felicità puttana, effettivamente la felicità è quella cosa che arriva per proprio per un minuto e poi se ne va, perché è vero, poi alla fine la felicità è un momento piccolo, poi un picco, no, nella vita, cioè nel senso durante magari, non lo so, una settimana, un mese, non è che sei sempre felice. Tu sei sempre felice, De Biasi? No, che
2: per
0: non
2: niente,
0: si sente.
2: No, no.
0: Per niente, insomma. Vabbè, per niente, insomma.
2: La felicità è uscire alle 5 di mattina e aprire la porta di casa e godersi questo clima, quest'aria fresca.
0: Mi sembra era ironico, ovviamente, vero?
2: Più o meno, sì.
0: Ma invece, visto che l'hai detto, grazie per avermi dato l'assist, qual è la tua felicità di oggi, di ieri?
2: Giornaliera, diciamo.
0: Ieri, facciamo finta, la giornata di ieri, qual è stato il tuo momento top di felicità della giornata di ieri?
2: Io sono semplice.
0: No, vabbè.
2: La colazione delle 9.
0: La colazione delle 9,
2: che
0: vedi?
2: Veramente aspetto con ansia.
0: Sì, l'aspetti con ansia?
2: Sì.
0: Ma questo programma, a te non te ne frega niente di questo programma, insomma.
2: Io sto già pensando alla colazione.
0: Lui pensa alla colazione, amici e amiche. Pensa talmente tanto alla colazione che non ha neanche fatto il mixato dei vocali.
2: È vero.
0: Ok? Ma veramente, sei una cosa incredibile. Lo chiediamo a voi invece, qual è il vostro momento top della giornata? Magari c'è un momento in cui vi regala leggermente un po' di felicità, ma anche un minuto, anche 30 secondi, però quel momento in cui avete un attimo di goduria, ok? Anche un caffè con un'amica, un caffè anche da soli, visto che la gente rompe sempre di più le scatole, ok? Ci sarà un momento. 333-2688-688. Nel frattempo, visto che ieri il nostro Alessandro pensava alla colazione, non ha preparato il mixatino dei vocali, mixatone, chiamalo come vuoi, dei vocali, questa volta eccezionalmente mettiamo la sigla dei sommersi, prego.
3: C'è un mondo nascosto che quasi tutti non vedono.
4: Perché vi siete alzati stamattina?
3: Prima delle 7 del mattino su Radio Company accade qualcosa che nessuno ha mai visto.
5: Tu sai che cosa accade prima delle 7?
6: I miei fottuti guerrieri.
7: Voglio sapere tutto.
5: Li chiamano i sommersi.
8: So quanto avete sudato per arrivare qui.
5: Senza di loro questo mondo non esisterebbe più, lo capisci?
3: Questo non è un film.
9: Non è un gioco!
3: È la realtà.
10: Se non sei uno di noi, sei uno di loro. Chi sono loro?
11: Noi siamo una squadra speciale.
12: Noi non ci arrenderemo senza combattere.
3: Dai creatori della Family.
13: Adesso non conta più il talento, conta solo il cuore.
3: Una storia vera.
14: Così siamo arrivati qui, grazie ai vostri sforzi siamo arrivati qui.
15: Noi continueremo a vivere.
14: Avete sempre trovato la forza per risalire dal baratro e avete vinto tutte le partite, è solo merito vostro.
16: E adesso facciamo vedere che cazzo siamo capaci di fare!
3: I sommersi.
5: Che cosa accadrebbe se smettessero di esistere?
0: È sempre bella la sigla dei sommersi, caro De Biasi. Buongiorno a tutti quelli che si sono appena collegati. Ciao, questa è la Family, 6:37 minuti. Siamo appena partiti, abbiamo riascoltato la sigla dei sommersi.
17: Ciao Sisma!
0: Ciao!
17: Ciao!
0: Buongiorno, aspettando i vostri buongiorno 333-2688-688. Vi abbiamo chiesto qual è il momento top della vostra giornata, ma giusto per capire se c'è una cosa che sia diversa. Io, allora, devo dire che il momento probabilmente migliore è la sera quando... Vabbè, a parte che sto bene anche qui, non come il nostro De Biasi che gli ne frega niente di questo programma. Aspetta che mi alzo pure delle cuffie. Quando la sera accendo la PlayStation.
2: Beh, momento rilassante.
0: No, perché dopo la giornata lavorativa e tutto quanto, quando arrivo proprio alla Play, ok, è il momento in cui io dico, ok, adesso stacco veramente la testa. Io arrivo alla PlayStation, la mia fidanzata, tra l'altro, ne ho parlato anche l'altro giorno con la mia fidanzata, E gli ho chiesto per riconferma, poi non lo so quando si lamenterà di questa cosa. Ma tu sei sicura che ti va bene che giochi con la PlayStation? Perché mi sembra un po' strano. Ma la mia fidanzata è una fidanzata atipica, quindi mi ha dato la possibilità. Sì, sono fortunato e devo dire che lei praticamente è a fianco a me. Io sono sul divano, gioco con la Play, lei è a fianco a me, si guarda una sua serie TV che le piace. E niente, ci distraiamo un po', cioè nel senso stiamo lì insieme, però ognuno fa la sua cosa e diciamo che è un momento che mi fa staccare la testa completamente. Gioco a Call of Duty, sparo, ma no, ma è un'incazzatura, non è un'incazzatura, è un'incazzatura, come si dice, buona. Cioè nel senso è quella, è come quando ti incavoli perché sbagli una cosa facendo uno sport. Stai giocando con gli amici a calcetto, hai sbagliato, hai fatto qualcosa che ti ha fatto sbagliare, ti incavoli, ma non è un'incavolatura di quelle che ti porti a casa. Cioè voglio dire, non stai facendo la partita dei mondiali, ok? Io gioco abbastanza così, come viene, cioè ce la metto tutta ovviamente, però è più un momento... No, è più un momento di sfogo, è più un momento dove mi diverto a sparare agli altri. Vabbè. Poi giustamente sei online con l'altra gente, quindi spara agli altri. Come quale COD? Warzone, ovvio, ci chiede Davide. Warzone, ma ultimamente sto facendo, ma per chi non ne capisce niente.
1: Maledetto!
0: Perché c'è cioè il ritorno, vabbè. Sì, esatto. Sì, è più o meno così. L'unica cosa che mi ha detto la mia fidanzata l'altro giorno è che non sopporta appunto quando impreco. E mi sente dall'altra stanza imprecare perché c'è qualcosa che... Ma perché a volte mi trovo con... Allora, voi dovete sapere che a meno che tu non ti trovi con dei tuoi amici, le squadre che si formano sono casuali. Quindi puoi trovarti gente dalla Francia, dalla Russia, dall'America. No, davvero, sto scherzando. Quindi ogni tanto senti parlare francese, ogni tanto senti parlare russo, ogni tanto senti parlare americano, inglese, qualsiasi tipo di lingua, ok? Però fai squadra, non è che ti devi parlare più di tanto. Sai già quello che devi fare. L'unico problema è che a volte ci sono dei rimbambiti che giocano con te. E quindi a quel punto, più che incavolarti con l'avversario, ti incavoli con i tuoi compagni di squadra perché non fanno il loro lavoro. A parte le mie cose, io ripeto, il mio momento top della giornata, secondo me, a parte questo programma che devo dire che mi dà molta felicità, la sera quando finisco di fare tutti quanti i lavori, mi accingo alla PlayStation e lì mi concedo quella mezz'oretta di svago, ok? Il vostro momento top qual è? 333-2688-688. Caro Alessandro.
9: Buongiorno.
0: Buongiorno, togli il jingle, caro Alessandro. Ecco, bravo. Alla partire. Tim Pitbull, Kesha qui su Radio Company, la Family.

0: Oh My Soul qui su Radio Company. Amici, buongiorno. Momento top della vostra giornata, quel momento che anche se ha una cosa molto molto piccola, cioè non deve essere una cosa eclatante, può essere anche semplicemente un caffè, vi dà un po' di felicità, visto che ci sono giornate che sono molto calde come in questo periodo, ci sono giornate che sono molto molto stancanti, si ha bisogno di quel momento in cui si stacca la testa, oppure comunque un rituale che vi dia la felicità. Per esempio c'è chi vi scrive, ci scrive: buongiorno, buttarmi in piscina, e già da qua capiamo che i nostri ascoltatori hanno il grano, capito? Quando torno a casa con magari anche una bella birretta ghiacciata. Bah! Meraviglioso con la birretta ghiacciata, poi la sì. Tu De Biasi, quando è che ti fai la casa con la piscina? Così veniamo a trovarti.
1: Sta arrivando.
0: Poi
2: ciao compagni, ciao Venezia. Il mio momento top, come ha detto il nostro caro e esimio conduttore, è il tornare a casa dal turno, fare quello che si deve fare e potersi rilassare davanti alla console, magari insultando qualche compagno di squadra che ti fa avvelenare il sangue, ma alla fine ci si rilassa e ci sta davanti alla PlayStation o Xbox che sia, ma l'importante è rilassarsi e fare ciò che ci piace.
0: Sì, ma anche perché, allora, per quanto riguarda il mio gioco, attenzione, perché sono partite che durano una ventina di minuti, non di più. Quindi hai quella cosa, quella voglia di rigiocarci ancora e ancora e ancora. Ed è proprio, cioè, non è una roba che dura ore e straore, quindi hai bisogno di stare lì e concentrato, eccetera. E anche se perdi, fondamentalmente, sì, un po' ti rode, ma chi se ne frega. È proprio una distrazione, quindi lo capisco molto bene. Poi, il momento migliore della giornata, Pasquale ci scrive, è quando torno la sera dal lavoro, mentre parcheggio sotto casa, scende mia moglie e beviamo uno spritz insieme al bar vicino a casa. È diventato un rituale. Questa è una cosa bellissima, cioè che voi due abbiate questo rituale da fare assieme, andarvi a bere questo aperitivo, e quindi lei ti aspetta a casa e poi finisci di lavorare, sai già che ti aspetta quella cosa lì, quindi è quasi un obiettivo da raggiungere a fine serata. Poi
3: bere ogni sera praticamente,
0: no, non è quello il senso, Biasi, cioè è un altro.
4: Per
0: però
4: quanto
0: sì,
4: riguarda il momento della giornata in cui provo cuduria, è il momento in cui ho finito di camminare, ho preparato colazione, esco col mio vassoio, mi siedo ed è il momento che inizia la colazione. Lì è il mio momento di goduria.
0: Che bello!
4: Calma, tranquillità, pace, sono da sola, nessuno che rompe.
0: Certo.
4: Quello è un momento di goduria. Poi se riesco anche a sentirvi, ancora meglio.
0: Grazie.
4: Ciao.
3: Col suo vassoio.
0: Allora devo dire sì, col vassoio. Allora devo dire che anche la colazione è un bel momento, se hai il tempo di farla con una gran calma, come succede nelle serie TV. Vedi le serie TV, guardi, a quanto pare il paese, cioè sembra che abbiano ore per fare la colazione, oltre al fatto che hanno un tavolo imbandito come sempre di miliardi di cose, frittelle, pancake, waffle, eccetera, ok? Però poi sembra che abbiano un momento. Io in realtà è vero, quando sei in vacanza, per esempio, che c'è la classica colazione in hotel, la colazione in hotel è qualcosa di
3: fantastico.
0: Sì, fantastico, anche perché lì non hai nessun orario, quindi non devi andare al lavoro, quindi la colazione diventa proprio una cosa dove ti rilassi già al mattino, quando ti sei appena svegliato hai la colazione che uno ti ricarica, ok? Due, mangi buone cose e tre, affronti la giornata proprio in maniera completamente diversa, parti mangiando cose buone. 333 2688 688, quindi per

0: E niente, io quando riuscivo, ero in piena forma, il mio momento di puro relax era quando riuscivo a fine turno tornare a casa e farmi 10-15 km di corsa. Arrivavo a casa che ero veramente rilassato e in pace con il mondo.
1: A parte
0: ciao,
1: il fatto
0: ragazzi,
1: che
0: sempre grandi.
1: Ciao, grazie. Allora, a parte il fatto che 15 km di corsa, 15 km di corsa non sono pochi per niente, eh?
2: Tanti.
1: Però devo dire è vero, perché ti rilassano, probabilmente per lui. A me spomperebbero proprio,
2: beh,
1: sai.
2: Adesso come adesso?
1: Adesso è tanto difficile con questo caldo. Comunque, momenti top della vostra giornata, cioè quel momento anche che dura poco, può essere appunto la birretta ghiacciata arrivati a casa, la corsetta come diceva il nostro amico, che vi danno quel briciolo di felicità e goduria. 3332 688 688.

0: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione.

0: musica nuova, LB1, I Need a Sign, Show Me Love.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova.

0: le 7:03 minuti.
1: Radio Company Time.
0: Attenzione! Amici, buongiorno, questa è la Family di Radio Company e siamo arrivati anche al giro di boa, infatti questa è la sigla.

0: poco tempo fa in una lingua che non conosciamo. Amici, buongiorno, questa è la family di Radio Company, questa è Radio Company fino alle 9 insieme. Ciao Ale De Biasi, come stai?
1: Io sto molto bene, tu
0: molto
1: come stai?
0: Bene, molto bene anch'io. Momento top della giornata, ve l'abbiamo chiesto prima, visto che siamo partiti con felicità puttana di Tommaso Fradiso, dei giornalisti o meglio, e quindi c'è un momento della giornata che vi dà un pochino di goduria, di felicità. Ci scrive Violetta, giustamente mi dice il mio momento top è quando finisco di lavorare. Vabbè, certo, nel senso, timbri il cartellino, quello che devi fare, insomma, quando arriva l'ora in cui devi finire di lavorare ci sta. Poi sono Alessandra, il mio momento top della giornata è aprire la porta di casa, chiamare il mio cagnolino e salutarlo. Anche questo, anche quando ti accolgono in casa così i tuoi familiari oppure addirittura i tuoi animaletti, i tuoi piccoli pets, bello, bello, ci sta, molto molto bello. Amici, momento top, quindi 333-2688-688, esatto, il cane, come sempre. Adesso facciamo lo stesso gioco di ieri.
1: And now.
0: Oh, ve lo dico ragazzi, De Biasi avrebbe scelto tutte canzoni proprio di quelle da deprimersi. Però voi fate di meglio, per cortesia. Ieri lo abbiamo fatto, lo rifacciamo anche oggi perché ci siamo divertiti. Cioè, scegliete voi un disco da cantare ad alta voce, d'accordo?
1: Come ad esempio Imbranato, qualcosa
0: per dire. Vedi, ecco, Imbranato di Tiziano Ferro è una canzone che sì, bella, ma diciamo che se vogliamo deprimerci la mattina ci sta, insomma, è una canzone triste, Imbranato di Tiziano Ferro, va bene? Allora, proponetelo voi, quindi 333-2688-688, dischi da cantare ad alta voce, lo dice la parola stessa, da cantare, quindi non strafate, non proponete dischi che non potremmo mai suonare, proponete dischi che sono consoni con la programmazione di Radio Company. Oddio, possiamo anche mettere qualcosa di più vecchio, qualcosa di particolare sicuramente, ma comunque qualcosa che conoscano un po' in tanti. Non dovete pensare solo a voi stessi quando scegliete un disco da cantare ad alta voce, ma dovete pensare anche a quelli che lo ascolteranno e che dovranno cantarlo, quindi devono conoscerlo un minimo, d'accordo? 333-2688-688, aspettiamo le vostre proposte.

0: la settimana vi abbiamo chiesto di proporre voi dei dischi da cantare ad alta voce, poi io e De Biasi selezioniamo attentamente insieme. Mi piace molto Stefano che ha capito lo spirito del gioco e che ci ha scritto Meganoidi con Z reticoli.
1: Molto bella.
0: Tu la conosci?
1: L'avevo già sentita, può essere.
0: Sì. Allora, cantami come fa... Dai, cantamela.
1: La mettiamo da YouTube?
0: No, devi cantarmela, perché se te la ricordi, la devi cantare tu.
1: Non la so cantare.
0: Era ironico il fatto che ha capito lo spirito del gioco, perché...
1: Ah, ok.
0: Meganoidi, Z reticoli, non so quanti la conoscono, capisci? Cioè, bravi Meganoidi, cioè nulla contro di loro, ma la canzone devono conoscerla in tanti. Se non te la ricordi, vuol dire che, capito, il gioco è differente. Infatti abbiamo scelto altri dischi. Altri due dischi da cantare ad alta voce oggi ve li proponiamo, poi scegliete voi, amici. Anche qui devo dire, c'è una un pochino più lenta, l'altra un pochino più veloce, cioè una un pochino più fun, l'altra un pochino meno, ok? Ma scegliete voi, come sempre. 333-2688-688, potete votare tra uno o due. La canzone numero uno è questa.

la canzone numero 2 è questa. Questa proposta da Sonia. Ciao Sonia, brava. 3332 688

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training.

0: Torino.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 700 168.
4: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: E la differenza tra prima e adesso? Prima mettevate due dischi e votate l'uno o il due. Sì. E adesso che cosa è cambiato? Per me è uguale. Cioè, mettete due dischi e dopo che scegliete voi. Non ho mica capito. Ciao compagni!
1: Fulvio, hai bisogno di ferie anche tu perché non mi stai attento. Allora, la differenza è che prima i dischi li sceglievamo io, De Biasi, Carlotta insieme qui però Internos. Qui oggi stiamo facendo la storia. No, scherzo, vi stiamo facendo scegliere a voi il disco, cioè da proporlo. Cioè, voi lo scegliete poi, ma in realtà sono gli ascoltatori che propongono dei dischi. Poi scegliamo sempre io e De Biasi tra quelli che ci proponete. Però la verità è che cambia il fatto che li proponete voi. Invece prima accadeva proprio totalmente Internos, quindi non venivano coinvolti gli ascoltatori nella proposta dei dischi. Capito, Fulvio? Siamo. Buongiorno amici, questa è la Family di Radio Company. Come va? Tutto bene? Cambiamo totalmente argomento, ragazzi, perché si parla di telefoni. Sì, non dobbiamo tornare indietro, però cambiamo lo stesso. Però va bene, ok. Allora, attenzione, perché questa è la domanda che riproponiamo spesso all'interno di alcuni programmi, perché è un argomento che insomma è sempre attuale, in quanto le cose continuano a cambiare. Proprio l'altro giorno parlavo con mia sorella del fatto che la mia nipotina, giustamente, che ha 12 anni, comincia a volere insistentemente il cellulare. Anche se lei stessa dice, io lo so che è una cosa che poi mi condiziona, nel senso che poi comincio a guardarlo, l'uso dei social, tutta una serie di cose, però effettivamente le compagne di classe di mia nipote, 12 anni, ce l'hanno tutte il cellulare, ok? Poi non lo so con che regole di utilizzo, nel senso che lì sono i genitori a dire sì social, no social, il telefono lo utilizzi solo tot ore, lo utilizzi solamente per le chiamate d'emergenza, lo utilizzi solamente quando sei fuori casa così mi puoi avvertire se succede qualcosa, c'è la geolocalizzazione attiva da parte dei genitori che così vedono esattamente dove sei fino a una certa età, chiaramente. Però insomma, le cose siccome continua a cambiare, no? Di anno in anno si vede che c'è un'evoluzione, il cellulare che fa sempre più parte delle nostre vite e non solo, anche parte delle vite dei nostri figli. A questo punto la domanda torna di nuovo. Innanzitutto, a che età sarebbe giusto dare il cellulare ai ragazzi? Quindi 10, 11, 12 anni, ma soprattutto con che restrizioni? Quindi all'interno del nucleo familiare si parla di più di che età dare il cellulare o le regole con cui dare il cellulare, nel senso che poi viene utilizzato sui social, lasciate che possano guardare i social tipo Instagram o TikTok oppure no, e soprattutto appunto a che età dovrebbe essere dato il cellulare in mano ai ragazzi, ok? Perché bambini non lo sono più, quando cominciano ad avere 12 anni sono dei ragazzi, sono in seconda media, prima media, sì. Seconda media, esatto. Tu hai dei nipotini,
2: io
1: se non sbaglio.
2: Ho tre nipotini e...
1: Il più grande quanti anni ha?
2: Il più grande ne ha 13 e ha già il telefono.
1: Ha già il telefono da quanto tempo?
2: Ce l'avrà da un anno.
1: Da un anno, quindi da 12 anni.
2: Circa, sì.
1: Con utilizzo totale oppure con un certo controllo da parte dei genitori?
2: C'è un bel controllo, però fino a un anno fa c'erano parecchi blocchi.
1: Ok, che poi... ci sta.
2: Esatto.
1: Ci sta. Che poi lo sappiamo bene.
2: Comunque.
1: Poi sappiamo bene che quando metti dei blocchi, poi il trucco, l'inganno lo si trova sempre.
2: Loro
1: perché
2: lo sanno,
1: siamo
2: esatto,
1: stati anche noi, ragazzi, ok? Abbiamo anche noi trasgredito alle regole che ci mettevano i nostri genitori, quindi tante volte anche il vietare non lo so quanto sia producente,
2: esatto,
1: per propedeutico per eventualmente ottenere il risultato che si vuole. In ogni caso, da che età dare il cellulare e soprattutto da che età secondo voi, una volta dato il cellulare al ragazzo o ragazza, si deve lasciare la totale libertà di utilizzo? 333 2688 688.

0: pausa Magnetic qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family. Allora, età a cui dare i cellulari ai bambini, ai ragazzi, ok? Da che età? Questo studio, poi sondaggio, è andato a vedere che insomma si comincia a dare sempre prima. Ok, quindi magari se prima il limite era 12, adesso è un, poi vuoi 11, poi 10, ma con tantissime restrizioni chiaramente, quindi pian piano poi si accompagna il ragazzo e la ragazza a tutto un percorso che vi fa arrivare alla totale libertà dell'utilizzo del cellulare. Ma sentiamo voi.
1: Buongiorno Sisma, buongiorno Family. Io ho due ragazzi, uno di 14 e l'altra di 12, hanno già il cellulare entrambi, però ho Family Link con diversi blocchi, okay. E mi dice tutto, tempo di utilizzo e i vari blocchi su Instagram, tutto quello che fanno, in poche parole, la puoi gestirli te come che vuoi.
0: Sì, sono d'accordo, esatto, seguiti comunque dai genitori, molto attenti a tutto quello che possono fare, toccare, vedere, eccetera. Poi, ciao Sisma e Ale, secondo me non importa l'età, ma serve una buona educazione e affiancamento, perché sappiamo che le cose proibite sono quelle più belle. E ha ragione Chiara da Venezia. Mia figlia aveva 10 anni quando gli hanno regalato, in pratica era in quinta elementare, ma l'abbiamo seguita passo passo. Poi
2: allora, io sono mamma di un ragazzino di 14 anni. Gli abbiamo regalato il telefono a Natale, quindi in terza media. Ovviamente siamo stati quasi costretti, perché adesso le scuole adoperano delle app apposta per i compiti, per gli avvisi, per i voti, quindi sei quasi costretto a darglielo. Per quanto riguarda cosa può o non può guardare, tanto è sempre sotto controllo. Certo. Abbiamo la possibilità di guardare il telefono di nostro figlio ogni volta che glielo chiediamo. Io vieterei assolutamente tutti i social, a parte WhatsApp ovviamente. Quindi ecco, queste sono le nostre regole.
0: Sì, che anche WhatsApp secondo me deve essere un po' controllato, perché non sai mai chi può scrivere, chi può interagire con il figlio o figlia, d'accordo? Quindi anche quello secondo me va controllato. Vero anche il discorso della scuola, che esige sempre di più l'utilizzo dei cellulari. Però a quel punto io probabilmente... Cioè, allora, c'è la possibilità anche, non lo so, di comprare un tablet, di utilizzarlo solo tramite wifi, quindi senza numero di telefono, non lo so, lo chiedo a voi. 333-2688-688.
3: Radio Company. The summer is magic.

0: È il tipico sound da Fluido di Stefano Conte qui su Radio Company. Roofneck, everybody be somebody qui su Radio Company. Amici e amiche, allora, uso del cellulare ai ragazzi quando, come e perché? I tempi continuano a cambiare sempre di più e, come dicevamo prima, come ci diceva prima la nostra amica, anche a scuola esigono sempre di più l'utilizzo dei mezzi digitali. Tra compiti, registro elettronico, collegamenti vari, e quindi probabilmente c'è sempre più bisogno di darlo prima ai ragazzi. Ma sentiamo.
1: Ciao ragazzi, allora, considerando che 28 anni fa io ho avuto il cellulare a 13 anni, io adesso ho una figlia di 9 anni e mi trovo un po' in difficoltà, perché di fatto non è che gli serva il cellulare, però il cellulare è una parte purtroppo integrante della nostra vita e ritengo giusto che imparino ad usarla, e ho il dubbio, il sospetto che dargli ad un'età avanzata magari rischiano di abusarne più di quanto non farebbero dandogli un'età più precoce, che fanno tra virgolette tempo a stancarsi e quindi ad usarlo solo per quello che effettivamente è. E io sono molto indeciso su quale sia l'età giusta in cui dare il telefono a mia figlia.
0: Allora, ci sono due cose però da dire a proposito di questo messaggio. La prima è che 28 anni fa, se non ho capito male, l'inizio del messaggio, lui ha detto che 28 anni fa aveva il cellulare, gliel'hanno dato a 13 anni, se non sbaglio. Proviamo a risentire, scusa, l'inizio. 28? Ok. Ma 28 anni fa, ragazzi, i cellulari non erano quelli che sono oggi. Cioè, il cellulare di 28 anni fa aveva 4 tasti, SMS e chiamate. Non avevi i social a portata di mano, non avevi tutto l'accesso che hai oggi a internet. Sì, c'erano i primi con internet, ma non facevi praticamente nulla. E la seconda cosa è che oggi darglielo prima, si stufano? Con tutti i social che ci sono, cioè, vedo ragazzi che stanno, ma ragazzi, ma anche adulti, che stanno ore e ore sui social, su TikTok, a scorrere reel. Siamo veramente sicuri che si stufino se tu glielo dai in età precoce? Non lo so. Non lo so, ragazzi, fate voi, ditemi voi, perché voi siete i genitori, voi avete l'esperienza. A che età avete dato il cellulare ai vostri figli? Ci state pensando in questo momento? Avete dei figli piccoli e non sapete che cosa fare? 333-2688-688. Tra poco torniamo con lo sfigometro.
2: La Family

Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: stazione.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
5: ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Radio Company, mettiamo un attimo in pausa l'argomento di cui stavamo parlando poco fa, perché c'è lo sfigometro.
1: Radio Company, c'è sfigometro.
0: Ariete, giorni spensierati per il vostro cuore, vi viene facile aprirvi al partner e lasciarvi trasportare dal romanticismo. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
2: Isma, è la fibra.
0: Ancora no. Toro, allargare i vostri orizzonti, guardare le cose da un punto di vista diverso vi fa bene e vi sta portando inaspettate sorprese. Sfigometro meno 18 e rotometro 95%. Gemelli, siete in completa sintonia con il partner, trascorrete insieme momenti sereni e molto romantici. Sfigometro meno 19, rotometro 99%.
3: Viva la serenità!
0: Sempre. Cancro, razionali e pratici, ok, ogni tanto però concedetevi di lasciare spazio alla vostra immaginazione e al vostro istinto. Anche sul lavoro potreste rimanere sorpresi dal risultato. Sfigometro meno 16, rotometro 42%.
3: Che sfigata!
0: Leone, passione e la parola la chiave della vostra settimana. Con il partner state vivendo avventure super erotiche. Se siete single, godetevela perché durerà poco. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
4: Ma siamo fuori?
0: Vergine, avete il brutto vizio di chiudervi in voi stessi quando siete in difficoltà. Cercate invece di affidarvi al vostro partner, che può farvi stare sicuramente meglio. Sfigometro meno 14 e rotometro 21%.
4: Vergine!

0: Ciò non è un buon momento per essere impulsivi, soprattutto in campo sentimentale. Cercate di pensare bene prima di agire o prima di parlare. Sfigometro meno 7, rotometro 4%.
1: Sisma, sei pronto?
0: Certo.
1: Stai ripassando?
0: Sì. Scorpione, siete pieni di fascino, trasportati da una vena di passione che travolge il vostro partner. Vivrete dei momenti entusiasmanti. Sfigometro meno 18 e rotometro 98%.
2: Sisma, ho un video per te.
0: No, perché? Perché? Sagittario, per fortuna avete il partner a sostenervi. Con la vostra persona del cuore siete diversi, affettuosi, attenti e amorevoli. State proprio bene. Sfigometro meno 19 e rotometro 97%.
3: Sisma, resta concentrato.
0: Concentratissimo. Capricorno, per il lavoro la settimana scorre tranquilla, senza picchi di nessun genere. Potrà sembrarvi noioso, ma secondo me ci sta. Vi fa stare sereni. Sfigometro meno 17 e rotometro 88%.
4: Sisma, palla per te.
0: Vabbè, io ho detto niente, cioè io leggo. Acquario, fate fatica a gestire questi primi caldi, avete energie veramente scarse. Ma voi non lo guardate, studio aperto. Idratatevi che vi fa bene. Sfigometro meno 11 e rotometro 17%.
5: Sisma, alzati e cammina.
0: Pesci, siete un po' melodrammatici. Ma va? Ogni cosa che non va come l'avevate prevista vi fa svalvolare. State calmi, può capitare. Sfigometro meno 14 e rotometro 18%.
6: Ciao Sisma!
0: Ah, vi aspettavo l'altro ciao.
6: Ciao Sisma! Ciao!
0: Ecco, appunto.
6: Sveglia!
0: Allora, De Biasi, eccoci. Facciamo il ragionamento per capire qual è il segno fortunato di oggi.
7: Oggi.
0: Dai, tanto lo so che lo sai.
7: Il segno fortunato.
0: Sì.
7: Tenendo conto che.
0: Sì.
7: Ho ascoltato solo il primo segno.
0: Non ci credo, veramente.
7: Il segno fortunato è l'ariete.
0: No!
7: Ma come no? È 100%!
0: Anche il leone lo era, infatti è il segno del leone. Sì! Il segno del leone è il segno fortunato di oggi, caro il mio De Biasi.
7: È pilotato. Tutto pilotato.
0: Non è pilotato, io guarda, leggo. Cioè, io ho delle. Cioè, sono le stelle che mi dicono, ok, che comunicano con me. Io devo dire assolutamente. Beh, vedi che ti correggono male, vedi. Niente, Alessandro, oggi, anche oggi hai sbagliato. Sulle note di questo tango arriva il disco alza volume di oggi.
8: Ora, alza il volume!

0: voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Radio Company Live Tour.

0: vino.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: letto. Maledetto me, Fulminacci alle 8 e 3 minuti.
1: Radio Company Time.
2: News. Pesantissimo il bilancio dei bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha usato missili balistici. Il bilancio provvisorio parla di almeno 15 morti e di decine di feriti. L'integrità dello spazio Schengen è stata preservata grazie alla stretta cooperazione tra Spagna, Marocco e Commissione europea, e quanto ha spiegato ieri al termine del vertice dei ministri dell'interno dei 27 il commissario europeo Brunner. Il terremoto ai campi Flegrei. Il ministro Musumeci annuncia un primo stanziamento per gli edifici danneggiati a Pozzuoli.
3: Il governo, per riparare i danni negli edifici ricadenti essenzialmente nel comune di Pozzuoli, ha stanziato 100 milioni di euro.
2: L'Italia ancora nella morsa delle ondate di calore, allarme massimo per domani, quando saranno in bollino rosso tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot.
5: La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Bari, stiamo per regalare due biglietti e al telefono c'è Chiara dalla provincia di Venezia. Ciao Chiara.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Buongiorno, come stai?
1: Bene, bene.
0: Tutto bene. Allora, tu stai andando al lavoro, giusto?
1: Esatto, proprio ora.
0: Ok, sì. Ancora per quanto? Cioè, farai ferie?
1: Farò ferie, ma a fine agosto, quindi ancora molto lunga.
0: Sì, ti capisco molto bene, vero? Al contrario di De Biasi, che invece andrà in ferie dalla settimana prossima. Tra l'altro, so, perché c'è un uccellino che mi ha detto che hai offerto da bere a De Biasi il sabato sera alla serata che abbiamo fatto a Piove di Sacco in provincia di Padova, vero?
1: Sì, è stata una serata pazzesca. Bello. Piena di gente, bellissima. Sì,
0: beh, poi con la musica anni 90, Energia 90, ancora meglio, figuriamoci. Allora, Chiara, esatto. Noi ti aspettiamo ad Asiago il 10 di agosto in Piazza Carli, ci saranno gli Olme Keys Earth, Wind and Fire Experience, quindi ti aspettiamo lì per divertirci assieme. Se arrivi prima, c'è la musica di Luciano Gaggia, quindi DJ set ad aprire tutto il concerto, e sarà una data meravigliosa, soprattutto perché sarà fresco, quindi si starà anche bene.
1: Esatto.
0: Va bene.
1: Chiara, grazie mille.
0: A te, ti aspettiamo lì.
1: Va bene,
0: un
1: grazie,
0: abbraccio
1: ancora, buona giornata a
0: tutti. Ciao. Radio Company. The summer is magic.

0: singolo per Peggy Gou, Ira Star, Woman, qui su Radio Company. Amici, buongiorno. Si parla di quando dare i cellulari ai figli, anche perché di mese in mese ormai cambiano le regole, cambiano le cose, quindi ogni tanto un aggiornamento anche tra genitori ci sta, sentiamo.
1: Purtroppo è la scuola che ha rovinato tutto questo processo, perché il cellulare, fino a quando è necessario, ma parlo solo praticamente per lavoro, perché per me la necessità è solo quella, il cellulare potrebbero averlo a 18, 19, 20 e quando vogliono. Poi la scuola, l'assurdità totale è che fanno firmare ai genitori parti digitali di non utilizzo, eccetera, eccetera, però poi sono loro che pretendono, come hai detto giustamente tu, per fare il registro elettronico, i compiti e le ricerche e tutto il resto. Cosa succede? Non si limitano a fare solo quello, perché quindi ovviamente poi ci sono i social, bensì attiva tutta la serie di cose che noi sappiamo già poi come vanno a finire.
0: Allora, io non sono del tutto d'accordo con quello che dici tu, nel senso, la scuola si sta semplicemente adattando a un sistema che è digitale sempre di più, ma se noi siamo i primi a pretendere, che ne so, dalla pubblica amministrazione che si digitalizzino, da una serie di enti che si digitalizzino, le istituzioni lo facciano, per non rimanere indietro giustamente con il resto del mondo, è normale che anche la scuola si stia adattando a questo sistema. Cioè, la scuola sta riproponendo alla fine quello che ripropone poi la società. Non puoi far utilizzare carta e penna a scuola e poi a un certo punto il ragazzo, quando ne esce dalla scuola, si trova in un mondo del lavoro che è completamente digitalizzato e quindi completamente distante dalla scuola. Cioè, bisogna comunque educare i ragazzi a convivere con la tecnologia, però è sempre il modo in cui si fa, cioè il modo in cui educhi, appunto, insegni. Probabilmente ci vorrebbero proprio degli spazi, delle lezioni dedicate all'utilizzo della tecnologia. Comunque, sentiamo voi. 333 2688 688.

0: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Svuota tutto!
2: Svuota tutto!
1: Svuota tutto! Glovo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
2: Glovo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
1: Glovo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
2: Glovo, svuota tutto!
3: Glovo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
7: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: cellulari, quando dargli ai bambini, come gestirli, soprattutto perché la scuola esige sempre di più digitalizzazione, quindi non è così semplice impedire appunto l'uso del cellulare. Sentiamo.
1: Buongiorno Family, buongiorno Sisma. La digitalizzazione è indispensabile ormai. Io lavoro nella pubblica amministrazione e mi rendo conto che anzi siamo troppo indietro su quelle cose. Comunque beh, questa è una parentesi. I ragazzini, io ne ho due che sono ancora piccole, perché una ne ha 13 e una ne ha 10. Quella di 13 sì, mi sta facendo un po' impazzire, perché ovviamente social.
0: Certo.
1: Però io lo controllo, il telefono è a mia disposizione, nel senso che controllo cosa scrive, cosa fa, cosa non fa, e ho il parental control e quindi vedo quante ore sta attaccata e dove sta attaccata. Ovviamente la blocco, non ha più di 2 ore per certe cose, per certe altre, tipo la musica li lascia libera. E ripeto, il lavoro dei genitori dobbiamo controllare. Se prima dovevamo controllare quanto stava tanti anni fa, quanto i figli stavano al telefono perché arrivavano bollette straordinarie,
0: giusto,
1: o a chi frequentavano e dove andavano, adesso il mondo è cambiato e quindi dobbiamo stare dietro.
0: Sì, purtroppo si è aggiunto anche il cellulare. Poi.
2: Ciao, sono Barbara di Padova, della rete dei patti digitali, Padova e provincia. Sono felice che anche voi state affrontando questo tema. Noi ormai sono anni che combattiamo contro i mulini a vento, e volevo solo aggiungere all'ultimo argomento che hai toccato in merito al sì, bisognerebbe istruire i ragazzi su come usare il telefono. Noi siamo arrivati alla conclusione che sarebbe una cosa che dovrebbe fare la scuola, però nella modalità giusta, perché lì li becchiamo tutti, fra virgolette. Al di fuori noi organizziamo eventi, organizziamo convegni, organizziamo di tutto di più, però ci rendiamo conto che i genitori che partecipano a questi eventi sono sempre molto, molto pochi, e sono sempre gli stessi purtroppo, perché crediamo tutti di avere in mano la situazione e invece non ce l'ha nessuno in mano la situazione, e qua sta diventando veramente una piaga sociale.
0: Sì, sono d'accordo, anche perché molto spesso purtroppo allora io guardo da esterno, vedo molti genitori o comunque molte persone adulte che non hanno la consapevolezza totale di quello che stanno utilizzando e di come utilizzano il mezzo. Ma giustamente qualcun altro ci scriveva, sì, io ho un negozio di telefonia, arrivano gli adulti che non lo sanno tanto usare il cellulare, quindi non lo sanno usare loro. Come lo insegnano? Come insegnano ai figli ad utilizzarlo? Boh, non lo sapremo mai. 333 2688 688 per i vostri messaggi.

0: grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
1: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
2: Sì!
1: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
0: Radio Company Live Tour.

0: Radio Company.
1: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto.
2: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: cosa fai questa sera? Tutto il mondo si stava chiedendo a gran voce dove guadagna tutti questi soldi Viviana. Ma dove?
1: Ragazzi,
0: come fai?
1: Venite a lavorare qui.

0: Vi lasciamo con Viviana, a domani le 9 in punto, anzi le 9 e 1, scusate.
1: Ciao zio!
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. 15 morti e decine di feriti è il pesantissimo bilancio dei bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. L'UNICEF, Mosca e Kiev rispettino il diritto internazionale umanitario. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo. Nuovo monito oggi del presidente americano Trump a Teheran. Sui social si sta diffondendo un nuovo appello per un ingresso in massa a Ceuta il prossimo 15 agosto. Siamo preoccupati, ammettono le autorità del governo locale della città spagnola. Via libera del governo alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio dell'accisa sul gasolio pari a 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. La misura in vigore era stata varata il 28 luglio con scadenza al 6 agosto. Europei di nuoto poker d'oro di Chiara Pellacani, che supera il mito Cagnotto. La 24enne tuffatrice romana domina la gara di trampolino 3 metri ed ora punta al quinto titolo nel sincro. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Sport.
6: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollosa, presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare! A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
10: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
11: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
12: Radio Company 80 Italiano.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: sviolinata, Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, Made in Radio Company, questa J'adore che sta veramente spaccando, sta facendo un sacco di visualizzazioni sui social, in particolare su TikTok, un sacco di streaming, quindi bravissimi. Allora, parliamo di questa signora, ha fatto il giro del web la sua dichiarazione, questa sua storia, perché tanti di noi, no, tanti genitori magari mettono da parte un po' di soldi, risparmiano pensando poi all'eredità dei propri figli. C'è invece chi decide di utilizzare quei soldi per trasformarli in esperienze indimenticabili, così come ha fatto Caroline Tapken, pensionata inglese di 65 anni, che per festeggiare la fine di una lunga carriera, ha lavorato 40 anni, ha detto: sai che c'è? Io voglio regalarmi un'avventura indimenticabile, voglio fare il viaggio dei miei sogni, me ne vado 3 settimane in Antartide, e ha speso oltre 20.000 euro, quindi una cifra neanche eccessiva, però che sicuramente può essere utile magari per un figlio in un futuro. La storia ha fatto il giro del web proprio per questo motivo, perché lei ha dichiarato di voler spendere quei soldi piuttosto che lasciarli ai figli. Aderisce alla filosofia che si chiama SKI, acronimo di Spending Kids Inheritance, ovvero io mi sputtano l'eredità dei figli. Problemi? Scusate, ho lavorato tanto, ma avrò diritto anche io a un momento di gioia, di felicità, a levarmi un grande sfizio, o devo per forza lasciare questi soldi ai miei figli? Figli che comunque, dice lei, io ho già aiutato negli anni, ho contribuito, così come tanti di voi, no? Tanti genitori, agli studi universitari, all'acquisto della loro casa. Sarà arrivato il momento di pensare un po' a me stessa. Voi che ne pensate? Ha fatto bene o ha fatto male? Giusto o sbagliato? Perché c'è chi dice sì, c'è chi dice no invece, chi addirittura ha detto no, beh, egoista, hai fatto dei figli, non è giusto che poi li lasci senza nulla, zero, invece che zero titoli, zero liquidi. Voi, la vostra opinione, se vi va, me la dite con un messaggio, un vocale al 333 2688 688. Abbiamo un messaggio, sentiamo.
1: Ciao, io sono un neopensionato, ho appena tirato una dischetta di liquidazione, ma penso anche una cosa. Ricordatevi che ho detto, un padre mantiene 10 figli, 10 figli non mantengono padre.
0: Ecco,
1: magari non sono più 10 figli, ma non ci sono più né badanti né figli che ti danno una mano se hai bisogno nel futuro. Quindi bisogna sì dare una mano ai figli, ma pensare al proprio futuro e agli ultimi anni che ti restano, ma goderseli senza sperperare. Ciao ciao.
0: Ciao, beh, io sono d'accordo, senza sperperare in cose inutili, però voglio dire, anche levarsi qualche sfizio ci sta come genitori. Se volete dite la vostra, se siete d'accordo oppure no, messaggi vocali 333 2688 688. Adesso Jane Cam su Radio Company.

0: fatto un po' scalpore, perché ha dichiarato di voler fare un viaggio, il viaggio dei suoi sogni, e quindi ha speso quella che poteva essere l'eredità destinata ai figli, oltre 20.000 euro. Ha deciso di spenderli per sé, per levarsi uno sfizio grande, perché voleva andare in Antartide, che comunque è un viaggio costoso, 3 settimane, oltre 20.000 euro. Io avrei scelto un'altra location, ma chiaramente ognuno ha i suoi gusti. Lei voleva andare lì e quindi ha detto basta, ci vado, ragazzi miei, io vi ho aiutato fino adesso e ora li spendo per me. Mi sembra giusto? A me sì, però non tutti siamo della stessa opinione. Sentiamo i matti del mattinale.
1: Ciao Viviana, Roberto.
0: Ciao, ciao Roberto.
1: Allora, poi i soldi ognuno ne fa quello che vuole, certo. Quindi non sta a me dire se è giusto o sbagliato.
0: Sì.
1: Una cosa però ritengo sia corretta ricordare sempre a tutti: i figli li abbiamo voluti noi, non sono venuti al mondo da soli, li abbiamo voluti noi, quindi è anche giusto assumersi queste responsabilità. Certo che un padre mantiene 10 figli, 10 figli non mantengono un padre, ma proprio quello è il motivo. Perché
0: vabbè,
1: li abbiamo voluti noi e ci assumiamo la responsabilità di averli voluti.
0: Ok.
1: Magari ce ne stavano bene dove erano, dove non esistevano.
0: Però fino a un certo punto, cioè questa roba, io lo dicevo quando ero piccola, no? Litigavo con i miei genitori, penso anche voi, no? L'avrete detto, ma io, cioè, mi hai fatto tu, mi hai voluto tu adesso. Però non è che questa manfrina può andare avanti all'infinito. Cioè a un certo punto anche noi figli ci dobbiamo prendere la responsabilità della nostra vita, delle nostre azioni, cercare, no, di fare del nostro meglio anche nel lavoro, per avere dei soldi, per essere autonomi. Non possiamo sempre star lì a rompere le scatole ai nostri genitori perché ci hanno fatto loro. Fino a un certo punto posso capire questo discorso, dopodiché basta. E secondo me i genitori hanno anche il diritto di godersi la vita, non è che se hanno i figli basta, la loro vita è finita. Sentiamo, per
2: ciao,
0: me
2: Radio Company.
0: Ciao.
2: Sinceramente trovo assurdo questa cosa.
0: Ah.
2: Anche perché non è stato il figlio, la figlia a chiedere di nascere,
0: vabbè,
2: quindi
0: ragazzi,
2: è stata una sua decisione di mettere al mondo dei figli. Il fatto che abbia speso tutti quei soldi per andare a fare un viaggio non trovo giusto, anche perché prima o poi lei avrà bisogno di aiuto.
0: Vabbè, ma comunque lei ha aiutato i figli fino a questo momento, cioè non è che li ha lasciati così in balia di loro stessi per l'università, quando hanno avuto bisogno da piccoli, li ha cresciuti, ha cercato di educarli, gli ha dato dei soldi per l'istruzione. E a un certo punto, ragazzi, però vai con Dios, che io penso anche un attimino alla mia vita. Non credo che fare figli significhi dover rinunciare completamente a se stessi. Voi che ne pensate? Se vi va, dite la vostra. 333-2688-688.
3: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate.
4: 15 morti e decine di feriti è il pesantissimo bilancio dei bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. L'UNICEF, Mosca e Kiev rispettino il diritto internazionale umanitario. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo. Nuovo monito oggi del presidente americano Trump a Teheran. Sui social si sta diffondendo un nuovo appello per un ingresso in massa a Ceuta il prossimo 15 agosto. Siamo preoccupati, ammettono le autorità del governo locale della città spagnola. Via libera del governo alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio dell'accisa sul gasolio pari a 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. La misura in vigore era stata varata il 28 luglio con scadenza al 6 agosto. Europei di nuoto, poker d'oro di Chiara Pellacani, che supera il mito Cagnotto. La 24enne tuffatrice romana domina la gara di trampolino 3 metri ed ora punta al quinto titolo nel sincro. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Company. Spot.
6: Radio Company Live Tour.

0: Avellino.
1: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.

0: Criss Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Mai Oh Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Chattiranks, I see you su Radio Company. In questo mercoledì mattina state mandando davvero tantissimi messaggi per quanto riguarda questa signora inglese che si è sputtanata parte dell'eredità dei figli, scegliendo di farsi il viaggio dei suoi sogni in Antartide. 3 settimane, 21.000 euro più o meno ha speso. C'è chi dice ha fatto bene, c'è chi dice invece no, egoista, tipo Katia da Padova. Se lei ha deciso di farsi questo viaggio da 20.000 euro togliendoli ai figli, loro molto probabilmente si faranno pagare per accudirla. Ma perché? No, io non sono assolutamente d'accordo che, cioè, accudire un genitore è un gesto d'amore, non è che devi farti pagare. Poi certo ci sono delle situazioni magari complicate in cui c'è bisogno anche della pensione stessa del genitore, che aiuta un attimino, perché sono costose le case di riposo, è complicato, no? Quando un genitore diventa molto molto anziano, la gestione è complicata. Allora sentiamo.
1: Allora, io reputo che i figli sì, li abbiamo voluti, gli abbiamo dato la possibilità di crescere, di istruirsi, di essere mantenuti, di fare attività eccetera, ma a un certo punto devono anche essere indipendenti.
0: Sì, dai.
1: E finché noi gli prepariamo la pappa pronta, gli diciamo ti lasciamo questa, non cresceranno mai.
0: Sono d'accordo.
1: Quindi la signora ha fatto benissimo e i figli devono cominciare a tirarsi sulle maniche e a darsi da fare.
0: Ma non è che con questa scusa che mi avete fatto voi, cioè i genitori devono stare appresso ai figli fino all'eternità. Facciamoli respirare, sentiamo.
2: Buongiorno,
0: ancora, vai.
2: Didi.
0: Ciao.
2: Ma ha fatto bene, ha fatto
0: ma
2: bene.
0: Sì.
2: Ma ragazzi, ma cioè, già è difficile andare avanti con dei figli e cercare di mettere da parte dei soldi. Questa signora, poveraccia, si è ritrovata con quello che si è messo da parte in una vita di lavoro, giustamente si è tolta uno stipendio che doveva togliersi da tanto tempo, ha fatto solo bene. A me non ha regalato niente nessuno nella vita e sono partito da zero e quel poco che ho alla fine me lo sono guadagnato.
0: Bravo.
2: Ai miei figli darò qualcosa sicuramente se riuscirò, però comunque cerco anche di non limitarmi, di dare tutto a loro, perché anche loro dovranno imparare da soli, andare avanti per la loro strada e farsi sulle maniche.
0: Certo, uno ciao. Se può, ciao, li aiuta i figli, però io credo che sia importante anche educarli proprio all'indipendenza economica e non essere sempre dipendenti dai genitori, anche perché insomma che palle, sia per un genitore secondo me che per un figlio. Ciao compagno, da figlia vorrei tanto che i miei genitori realizzassero i loro sogni, mi sono sempre arrangiata in tutto, godetevi la vita anche prima della pensione, se avranno bisogno in futuro li aiuterò volentieri. Elena, eh sì, dai, conta il qui e ora oppure no? Secondo me sì.

0: Jenny Dracula su Radio Company. Allora, una matta del mattino scrive: la discussione non è nell'aver speso tutti quei soldi per il viaggio, la signora inglese che se n'è andata in Antartide, ma per aver detto che li avrebbe spesi per non lasciarli ai figli. Ma lei semplicemente ha dichiarato di preferire di spenderli per sé piuttosto che lasciarli in eredità ai figli, perché era arrivato il momento di pensare anche un po' a se stessa. Sì, questo sta facendo discutere. Sentiamo i matti del mattinè, abbiamo
1: ciao
0: tanti
1: company.
0: Vocali.
1: Allora,
0: ciao.
1: Io avrò il mutuo fino a 60 anni, okay, per pagare la casa.
0: Sì.
1: E in pensione ci andrò fra 3-4 anni, sempre che non cambiano idea, e così anche mio marito.
0: Ok.
1: Io sono dell'idea che appunto i figli sì, vanno aiutati finché si può, dopo è giusto che facciano anche loro i loro sacrifici e sappiano dare il valore ai soldi,
0: certo,
1: e a quanto si fa fatica a guadagnarli. Quindi, a meno che uno non sia già ricco in partenza e può aiutare i figli comprando la casa e quant'altro, ben venga. Chi come noi appunto ha il mutuo fino a 60 anni resterà a loro sicuramente l'immobile quando noi non ci saremo più, e come l'ascoltatore precedente bisogna pensare anche al futuro, perché effettivamente io adesso per esempio comincio a seguire mia madre anziana e devo dire che alla fine sì, se uno ha qualche gruzzoletto da parte può permettersi anche di non disturbare i figli e quindi alleggerire un po' il tutto.
0: Ok, certo, pensare un pochino al futuro, però godersi anche il presente, ragazzi, perché sennò qua non ci godiamo niente mai. Ancora, vai.
2: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Io parlo sia come figlia sia come mamma.
0: Bene.
2: E purtroppo i miei genitori si sono ammalati giovani e noi figli abbiamo dovuto contribuire alle loro spese.
0: Sì.
2: E come eredità ci siamo trovati dei debiti. Non ci siamo lamentati, siamo andati avanti. Io spero per mia figlia di non lasciare debiti.
0: Vabbè, certo,
2: ma
0: questo
2: quello
0: sì
2: che ho è giusto che io lo spenda per me, e un po' lo lascerò se mi resterà qualcosa a nostra figlia.
0: Dai, pensare un po' a noi stessi a un certo punto io non credo sia egoismo, ma libertà. Va bene, a tra pochissimo.
3: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate. Spot.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, il nostro successo del presente dal passato, Industry con State of the Nation. Siamo live in questo momento, qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: a mercoledì mattina avete mandato tantissimi vocali, tantissimi messaggi per quanto riguarda la vostra opinione sulla signora che ha preferito farsi un viaggio piuttosto che lasciare in eredità i soldi ai figli. Questa signora inglese, sentiamo gli ultimi vocali che riusciamo a mettere. Ciao.
1: Allora, io parto dal presupposto che non ho figli.
0: Ok.
1: Penso che, ok, uno decide di metterli al mondo, ma non è che dopo devi mantenerli finché hanno 50 anni, presumo.
0: Presumo anch'io.
1: Io ho cominciato a lavorare a 14 anni, perciò vabbè, erano altri tempi, per
0: certo,
1: carità.
0: Sì.
1: Però ok, li mandi al lavoro, li mantieni e tutto, penso che dopo un certo punto è anche giusto che i figli trovino la sua strada, insomma, o perlomeno segnali che non tutto è dovuto.
0: Brava, ma secondo me educarli all'indipendenza è il regalo migliore che gli si possa fare. Poi certo, se hai qualche soldo in più e li puoi aiutare anche più tardi, cioè dopo averli cresciuti, educati, pagatogli tutto, cioè ben venga, ma non è dovuto, anche secondo me. Sentiamo, vai, altri vocali.
2: Ma io credo che ha fatto benissimo, giustamente, come state anche dicendo, a un certo punto i figli devono rendersi autonomi, devono vivere la loro vita e non devono pensare che faccio quello che voglio, faccio come voglio, non pago le conseguenze delle mie azioni, tanto dietro c'è mamma e papà che risolvono.
0: Anche perché i genitori non sono
2: però
0: eterni.
2: Però detto questo, è ovvio che di contro il genitore deve avere la certezza e la solidità economica per non diventare poi un peso per il figlio, nel senso che quando uno diventa anziano con più o meno problematiche deve essere autonomo,
0: vabbè, ma come fai?
2: Serve una badante, deve essere intelligente ad andare a casa di riposo spontaneamente.
0: Non è detto che lo faccia.
2: Dovesse avere un bisogno di un'assistenza abbastanza importante.
0: In questa seconda parte non sono completamente d'accordo, perché tutto può succedere, non puoi prevedere come sarà l'anzianità di nostro padre o di nostra mamma, insomma ci sono molte variabili anche imprevedibili. Dai, sentiamo l'ultimo.
3: Ciao Vivi. Allora, secondo me ha fatto benissimo che sei andato a fare un viaggio. Basta con questi figli fino a 40 anni che sfruttano i genitori,
0: mollateli,
3: gli tolgono tutto, anche l'anima, anzi sono i figli che dovevano averli pagato quel viaggio, no? Che si ribellano perché ha speso i soldi.
0: Bravo, pagate i viaggi ai genitori. Io penso che ogni tanto un regalo fa molto molto piacere.

0: il momento più atteso della radiofonia italiana. La corrida. Basta, no, dai. Oggi di freddure ne abbiamo bisogno, vi prego. Ma anche poesie, canzoni, imitazioni, rumori, quello che volete, le vostre performance ce ne avete già mandate, ma continuate se vi va, matti del mattinè, perché noi siamo qui in attesa, in ascolto, pronti a riceverle. Come sempre al 333-2688-688 con un vocale, poi noi prendiamo due di voi, due matti del mattinè, e li mettiamo in sfida. Uno si beccherà questi applausi qua. Ah, che bello, dai. Mamma mia, avete conquistato il pubblico di Radio Company. E c'è chi invece avrà i soliti buff, questi campanacci, mucche. Però lo sapete che ci piacciono, lo sapete che ormai li prendiamo e li accogliamo con orgoglio. E quindi provateci anche oggi, provate a farci ridere o a farci piangere con le vostre performance, perché la corrida sta per avere inizio.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Radio Company Live Tour.

0: Torino.
1: Veste lui.
0: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
0: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
0: Rinnova il tuo salone.

0: Weekend, Take My Breath su Radio Company. È mercoledì, per noi matti del matinè significa una sola cosa: la corrida. Sì, siamo pronti ad ascoltarvi, avete mandato tante performance e oggi abbiamo in sfida una cantante contro un rumorista. Attenzione, vai, siamo pronti, alzate il volume, eccola.
1: Via del campo c'è una graziosa, gli occhi grandi color di foglia, sì. Tutta notte sta sulla soglia.
0: Okay.

0: qualcos'altro da dire? Ha qualcosa da dichiarare?
1: Nascono fiori dove cammino.
0: No, ti prego. Pure, no,
2: scusatemi, mi sono appena svegliata e comunque non sono intonata generalmente. Giorgo Trieste.
0: Guarda, non lo avremmo mai detto. Ci scatarri pure in faccia. Grazie. Vabbè, mi dispiace, non ce l'hai fatta perché c'è qualcuno che è riuscito a fare di meglio. Sentiamo il rumorista.
3: La macchina.
0: Ok. Brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum. Mamma mia, cilindrata, quanti cavalli? Due. La banduta. Guarda, sei riuscito a vincere perché siamo in un momento buio della corrida, in un momento di disperazione. Corrida che però tornerà, ve lo garantisco. Che paura.

0: Arthur Baker, Queen of Chinatown su Radio Company. Marcello ci scrive: Viviana, buongiorno, sincera verità, era meglio la canzone, almeno si era appena svegliata, dice, almeno aveva fatto lo sforzo appena svegliata di mandarci il vocale. Ho capito, ci ha scatarrato in faccia. Scusa. E poi stonatissima, però sì, apprezziamo l'impegno e lo sforzo, ma le freddure con questo caldo non possono mancare, quindi fuori concorso e premio della critica per altri due matti del matinè. Sentiamo.
1: Sapete perché i ladri non spengono mai il computer?
0: No, perché?
1: Per evitare l'arresto di Windows.
0: Eh certo.
1: Ciao Radio Company.
0: Non gli mettiamo le manette, non lo arrestiamo. Che paura. Sentite il freddo già. Ah, sentite una temperatura più bassa? Si abbassa ancora, vai.
2: Ma vuoi sentire una freddura?
0: Come no?
2: Sai chi diceva che il tempo è tiranno?
0: Sì.
2: Sauro. Sauro diceva che il tempo è tiranno.
0: L'avete capita, no? Non ve la devo spiegare, vi prego. Tanto freddo.
3: Radio Company Matinè. Con i matti del matinè d'estate. Spot.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
9: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
10: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
11: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
12: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
13: C come Company, C come C Radio.

Spagna è già una hit Aitana con la novità super estrella appena ascoltata su Radio Company, che è diventata anche l'inno della nazionale spagnola. L'ha cantata proprio per la finale, insomma dopo la finale dei mondiali vinti dalla Spagna, ed è stata per loro una grandissima emozione. La cantavano tutti, tifosi, calciatori, dirigenti, fan. È stato sicuramente un bel momento. E a proposito di hit, volete sentirne una? Dai, perché ho un messaggio molto importante per tutti voi. Le idee più belle spesso sono anche le più semplici. Prendete una parola che diciamo tutti i giorni, adoro, aggiungete un pizzico di musica ed ecco nascere la nuova hit di Cadoro, la storica catena di supermercati del Nord-Est. Un brano leggero, divertente e tutto da canticchiare. Sentiamone un pezzo.

volete ascoltarla tutta, la trovate su YouTube e sui canali social di Kadoro. Radio Company. The summer is magic.

ce lo facciamo dire da lui, perché all'inizio abbiamo detto c'era una canzone che diceva 5 agosto ed era proprio questa. 5 agosto dice. Poi?

0: dello scivolo. E quindi già cominciamo a muoverci in vista del weekend. Tra l'altro vi dico anche che venerdì 7 agosto sarà la giornata mondiale della birra. Io ve lo anticipo, io non vi ho detto niente, ok? Però se venerdì stiamo lì con pinte, boccali di birra, non ci dobbiamo sentire in colpa assolutamente. Venerdì, che poi per molti di noi sarà sinonimo di ferie, di vacanze, e vai, si ritorna poi dopo una settimana, almeno nel mio caso, però poi ne parleremo, dai, che oggi abbiamo concluso qui tra poco un successo del presente, uno del passato, e poi, lo sapete, tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State con noi shakerando.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30 tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
5: È tempo di pensare all'estate.

0: ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: sono Emma e anch'io ascolto Radio Company tutti i giorni, anche dalla mia Puglia con l'app. Grande Emma, grazie. Ma che era ragazzi, ci ha lasciato un messaggio perché lei ci ascolta adesso, è in vacanza in Puglia, nella sua Puglia, nel suo Salento, che presto sarà anche il mio, spero al più presto, e quindi ci voleva lasciare questo messaggio. Grazie, insieme a Fabri Fibra, Antidroga, il nostro successo del presente e dal passato, Whitesnake con Is This Love. Ci salutiamo, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà giovedì, che per noi matti del mattinè cos'è se non la vigilia del weekend. E allora domani, tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga del taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi al litro. La misura, che vale circa 240 milioni di euro, resterà in vigore fino al prossimo 25 agosto. La copertura finanziaria è stata trovata, resta invece esclusa dalla proroga la benzina. Le autorità ucraine confermano almeno 17 vittime e numerosi feriti a seguito di un attacco aereo russo nella notte su Kiev e la sua regione. I raid hanno colpito oltre 7 località, causando danni ingenti e incendi in diversi magazzini. Secondo quanto riportato dall'amministrazione militare della capitale, il presidente Zelensky ha dichiarato che i sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare vite umane, sottolineando la necessità di maggior supporto difensivo per proteggere la popolazione civile dagli attacchi. La situazione a Ceuta è sotto controllo, nessuno è stato trasferito nella Spagna continentale, l'area Schengen non è stata interessata, lo ha dichiarato il commissario europeo agli affari interni Brunner al termine del Consiglio europeo di ieri, aggiungendo che l'Unione è pronta a offrire alla Spagna assistenza anche finanziaria. Diversi stati membri stanno collaborando per discutere con i paesi terzi la creazione di hub di rimpatrio. Madrid tuttavia ribadisce il suo no agli hub e chiede all'Italia di revocare la sospensione di Schengen. Terribile incidente stradale stanotte a Benevento, in contrada Ponte Valentino. Uno scontro frontale fra due auto lungo la strada 90 bis ha costato la vita a due persone. Un terzo occupante è rimasto gravemente ferito ed è stato portato d'urgenza in ospedale. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti. L'Italia continua a soffrire per la quarta ondata di caldo anomalo. Oggi 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono in bollino rosso. E uno studio di Legambiente rivela dati preoccupanti sulle temperature delle superfici. L'asfalto raggiunge una media di 52 gradi con picchi di 62,7. L'indagine evidenzia inoltre una correlazione tra le aree più calde e i redditi medi più bassi. Lo sport europei di nuoto, 5 km di fondo, Gregorio Paltrinieri stamattina a caccia della rivincita. Ieri giornata trionfale per l'Italia. Chiara Pellacani conquista il quarto oro nel trampolino 3 metri, argento per Conte e Pelligre nel sincro dalla piattaforma, mentre Taddeucci e Caponi firmano oro e bronzo nelle 10 km di fondo. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: fatto anche per Sombro in questo 2026. Che cosa ridi? Perché no, ridi già? Pensando. Non posso neanche disannunciare un disco, no, non posso neanche pure, fare una cosa professionale una volta nella vita.
1: Falla, poi
0: dicono: non siete professionali. Non lo posso fare. Alza il volume, per favore, che non sento niente. Ma non sento niente, tanto ormai non siamo professionali. Guarda.
1: Che bello, buongiorno a tutti. Dai,
0: buongiorno, amici, sigla. Che cagnara, no, ogni mattina.
1: Mi faceva ridere il titolo della canzone di Sombra.
0: Si chiama My Body Isn't Ready.
1: Il mio corpo non è pronto.
0: Cosa sono

0: scusa, ho visto uno spettacolo di Pelle Rossa la settimana scorsa, sì. E quindi adesso sono tutta
1: ma infatti mi chiedevo cos'era questa new entry molto, molto nativa americana.
0: Ho visto uno spettacolo di Pelle Rossa, non veri Pelle Rossa ovviamente, sì. Reinterpretato,
1: c'era gente colorata e basta.
0: Sì sì, facevano dei dipinti però che raccontavano la storia dell'antica India d'America,
1: sì.
0: E quindi mi è venuta questa cosa adesso.
1: Guarda che bello, entravano in scena, si tuffavano in una vasca di colore, poi uscivano e raccontavano. Che bella, sì. Questa idea, fatelo a teatro. Claro. Questo è teatro di ricerca, cioè. È teatro di nicchia, è bella questa cosa.
0: Non l'ascoltate,
1: perché
0: non
1: no?
0: Fatelo.
1: Vabbè, fatelo su TikTok allora.

0: Lady Gaga con Ariana Grande, questa è Rain on Me. Allora, facciamo dei saluti.
1: Assolutamente
0: dei saluti.
1: Sì, ci scrivono, non sappiamo i vostri nomi, ma ci scrivono: io e mio figlio ascoltiamo regolarmente, vi ascoltiamo regolarmente da Ibadan in Nigeria. Che bello, siamo arrivati anche in Nigeria, che bello. Sì. Speriamo di aver pronunciato giusto Ibadan. Faccelo sapere in caso, perché ovviamente da professionisti quale siamo abbiamo fatto una ricerca.
0: Ma sì, abbiamo fatto una ricerca. E ci vuole, bisogna usare il nasale proprio finale, Ibadan, così si manca in mezzo. Ibadan, però tutto uguale, Ibadan, è un po' come il giapponese. Hiroshima, queste cose qua tutte sì. Sillabe uguali.
1: Ok, Ibadan.
0: È un po' come quando fai la prima recita a scuola, che sei bambino, che parli tutto così.
1: In realtà stai solo studiando il nigeriano. Vedi, i bambini sono precoci.
0: Sono
1: quindi grazie ovviamente per ascoltarci, un grandissimo saluto e un saluto anche ulteriore e doveroso ad un'altra persona.
0: Sì, assolutamente. Gianluca da Sant'Angelo di Piove di Stanco, che ci ascolti.
2: L'estate da mordere.
3: Spot.
2: Radio Company Live 2.

0: cervellino.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: C come Company, C come C Radio.

0: 2022, Music for a Sushi Restaurant. Lui è Harry Styles, che tra l'altro, ricordiamo, si è ribaltato anche lui dal palco.
1: Sì, no, lui è scivolato sulla passerella.
0: Sì,

0: ha surfato.
1: Ma accade sempre, o si dimentica il microfono, torna indietro.
0: Sempre un grande spettacolo. Ancora buongiorno amici, le 11:22 state ascoltando Snack. Abbiamo ufficialmente cominciato. Giulia Pego, Leo e Martino. Martino che prima non voleva farci parlare. C'era un saluto doveroso da fare. No, non lo dite.
1: Ma perché lui si vendica, questi sono i suoi mezzi, lui ha i tastini per vendicarsi. Allora,
0: voglio dire che adesso va di nuovo in pubblicità.
1: Allora no, volevo salutare Gianluca di 10 anni di Sant'Angelo di Piave di Sacco, che ci ascolta tutti i giorni.
0: Sì.
1: Quindi affezionato di Company, grande ascoltatore. Quindi
0: lo
1: un saluto da
0: chissà
1: parte
0: che
1: nostra.
0: Riusciremo anche magari a conoscerci, a invitarti, chi lo sa. Detto ciò, abbiamo oggi una cosa da chiedervi, un discorso da aprire.
1: Sì.
0: Abbiamo fatto i primi due giorni, lunedì e martedì, di cacciara.
1: Sì, okay? Ma continueremo a farle, non
0: continueremo
1: vi preoccupate.
0: A farle, assolutamente sì. Però, presi dall'emozione del momento, abbiamo fatto super cacciarona. Oggi invece seri.
1: Sì.
0: Perché dobbiamo capire una cosa.
1: Comunque analitici, perché ci è venuta questo quesito in mente, parlando, discutendo, a proposito di haters,
0: ecco.
1: Ok? Definiamo gli haters le persone che vedono una cosa sui social oppure anche su vari mezzi di comunicazione e via e devono assolutamente dire che gli fa schifo. Ecco, questa cosa qua.
0: Noi ci siamo chiesti e ci stiamo scervellando da questa mattina per capire qual è il meccanismo che vi si innesca nel cervello, e ci rivolgiamo anche a voi hater all'ascolto, perché non hater per forza nostri, ma in generale, qual è, e domandiamo seriamente, il meccanismo nel vostro cervello che vi fa dire: ok, sto guardando una cosa, una persona, sto ascoltando una persona, una cosa che non mi piace, aspetta che glielo dico e lo insulto.
1: Ecco, questa cosa, perché è vero, comunque noi siamo un popolo di criticoni, voglio dire, tutti quanti hanno giustamente le proprie opinioni e sanno quello che piace e quello che non piace a se stessi. Però cosa scatta nel dire, dal dire a se stessi: no, guarda, questo fa proprio schifo, a dirlo, a scriverlo direttamente?
0: Perché perdere proprio tempo per fare una cosa, per dire a una persona che non vi piace?
1: Ecco,
0: ma
1: allora,
0: che te frega?
1: Andiamo alla radice dell'hater.
0: Sì.
1: Cerchiamo di capirlo insieme al 3332688688. Cioè, vogliamo capire. Siamo tutti criticoni, io per prima, però non ho mai scritto.
0: Vedi, io vorrei proprio capirlo. Criticone all'ascolto, hater all'ascolto, facci sapere.

0: Questa è Give It To Me qui a Company Snack. Cominciamo a sentire qualcosa dei vostri messaggi.
1: Se uno vede che una persona è convinta di una cosa che a noi non sta bene, bisogna dirlo per forza. Bisogna. Se è una cagata assurda, bisogna dirgli che è una cagata assurda. Non so se è da haters o no, però è così.
2: Ma perché okay. tu devi perdere il tuo tempo sì. per dire ad una persona che non conosci che non ti piace?
0: Allora in qualcuno può scattare il senso di ti do una mano. Cioè,
2: faccio niente del tuo consiglio.
0: Se non te ne accorgi da solo, te lo dico io. È una mission altruistica.
2: Non è una cosa che appoggio, ma posso se proprio capire quando andiamo a criticare un personaggio magari controverso, sì. che dice qualcosa di controverso, magari che cavolo ne so, parla di politica, parla di temi sociali, dice una cosa della quale tu non sei d'accordo e allora dici, secondo me hai detto una stupidaggine, okay. dovresti fare così così colà, e allora ok. Ma quando vedete una stupidaggine, un video stupido, una persona che esteticamente non vi piace, perché doverglielo far sapere e farla star male?
0: Quindi un conto è il dibattito. Dibattito, ecco, sì. allora su un tema, allora il dibattito sul tema sta la mia opinione questa, la tua opinione quella.
2: Un conto è la critica fine a se stessa, giusto perché sei cesso, te lo voglio dire, guarda che brutto che sei. Ma perché
0: comunque hai attirato la mia attenzione.
2: Certo.
0: E io ti dimostro che ti ho guardato.
2: Certo, comunque stiamo snocciolando la cosa, abbiamo sì. anche messaggi interessanti che vanno effettivamente ad approfondire un po' delle ragioni che potrebbero esserci dietro. Tutto questo tra poco, vi ricordiamo il numero se volete, che è il 333-2688-688.
3: Su Radio Company Snack.
4: Come on!
3: L'estate da mordere. Spot.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
7: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: È tempo di pensare all'estate.

0: degli eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Maître Jim, est-ce que tu, mamma, adesso arriverà il francese, Giulia, hai sbagliato pronuncia.
1: È vero.
0: Maître Jim con Est-ce que tu m'aimes qui su Radio Company. 11:42, parliamo proprio di haters. Stiamo cercando di capire perché, qual è il meccanismo alla base che vi fa dire questa cosa non mi piace, aspetta che glielo dico e ci aggiungo pure un insulto.
1: Per capire, perché manca l'anello di congiunzione, no? Che ci manca.
0: Sentiamo.
2: In realtà il problema è che se non dico qualcosa di sgradevole, molto probabilmente nessuno mi caga.
1: Ok.
0: Questa è una bellissima riflessione.
1: Quindi praticamente è il desiderio di essere ascoltati. Cioè io ti critico, io uguale, io esisto. E quindi posso dire la mia opinione.
0: Però sei un po' uno sfigato. Sei un pochino uno sfigato. Perché se tu, per riuscire a farti approvare dagli altri, a farti vedere dagli altri, hai bisogno di screditare pubblicamente un'altra persona, perché altrimenti non hai altro da far mostrare, altro da far valere, c'è un problema di base, devi lavorare su te stesso.
1: No, più che altro che c'è una soddisfazione, ecco, che manca da un'altra parte. Il fatto di non poter dire la propria opinione vuol dire che manca un tassello generale.
0: Ma tu puoi dire la tua opinione, ma perché l'unico modo per farti valere, farti sentire visto, è dare un'opinione negativa?
1: Questo stiamo cercando di capire. Cioè,
0: no,
1: se ce
0: effettivamente
1: lo fossimo detti stamattina non avremmo chiesto aiuto.
0: È vero. No, stavamo anche cercando un pochino sul web, magari per far riferimento anche agli esperti del settore, a psicologi, eccetera, eccetera. Effettivamente alla base di una critica negativa probabilmente c'è quello che dice anche l'ascoltatrice, quindi il bisogno di essere visti da qualcuno.
1: Sì. Poi c'è anche lo sfogo, no? Cioè, adesso l'ho detto, mi sento meglio. È un po' un qualcosa che se rimane dentro di sé, secondo la psicologia,
0: fa non male. Hai amici con cui parlare?
1: Ma te stesso, sei il migliore amico di te stesso.
0: Perché devi dirlo alla persona? Questo non riesco a capire. Poi un altro messaggio dice: ciao, secondo me la gente deve per forza esprimere la propria opinione, a cui nessuno interessa un emerito cavolo, a tutti i costi, senza metterci la faccia. Io per esempio, qua si riferisce a noi, caro Leo, dice: non potrei mai fare il vostro lavoro perché sono iper permalosa e mi prenderei nota di ogni commento negativo e andrei a cercarli ovunque per fargli il gesto dell'ombrello davanti alla faccia.
1: Aspetta.
0: È vero.
1: Allora, bellissimo, perché c'è una confessione, dice: io sono uno sfigato ma mi faccio comunque i fatti miei,
0: ecco.
1: E non parlo con nessuno perché schifo chiunque e ho una grandissima autostima. Grande.
0: Bravo, vedi, sei sfigato ma lo riconosci e non te lo fai dire dagli altri.
1: Quindi non sei più sfigato, è così.

0: Joel Corey con Whisper, mi piace questa. Every day.
1: Bella, fatta da te.
0: Potrei
1: guarda.
0: Andare avanti tutto il giorno a fare questa cosa.
1: Prego.
0: Qua. Vedi,
1: vai,
0: cioè voglio dire,
1: no,
0: io
1: no,
0: mi
1: vai.
0: Esprimo
1: vai.
0: E faccio questa cosa. Every day parla.
1: No.
0: Allora, il sottofondo è fondamentale.
1: No, volevamo fare invece, seriamente parlando, una piccola precisazione al messaggio che ci è arrivato prima. Non ci siamo soffermati abbastanza, secondo me, su questa cosa.
0: Scusa.
1: Lei che aveva scritto: non potrei fare il vostro lavoro perché sono super permalosa, mi prenderei nota di ogni commento negativo e vorrei cercarle ovunque.
0: Ma
1: queste
0: noi non
1: persone.
0: Ne abbiamo.
1: Se ti piacerebbe, per forza di cose, un personaggio pubblico, tra virgolette, grande
0: senso,
1: o piccolo
0: che sia.
1: Chi si espone
0: in ogni caso, in
1: chi
0: ogni
1: si
0: professione.
1: Espone. Certo, noi parliamo ogni mattina per 2 ore in diretta a decine di migliaia di persone, quindi è ovvio che tu non possa piacere a tutti, ci mancherebbe. Ma i commenti.
0: Io ci avevo fatto conto.
1: Amico mio, no, perché ogni tanto è ovvio che c'è la persona a cui non piace che dice: aspetta che glielo dico che
0: ecco,
1: non mi piace.
0: Sì.
1: Giulia, che schifo. Vabbè, e quindi il fatto su cui mi volevo soffermare è che anche io sono estremamente permalosa, ma molto spesso la critica fatta fine a se stessa non ti fa tanto arrabbiare, ti fa stare male.
0: Quindi tu dici: sei costruttiva, sei un consiglio?
1: Sì, anche se non è richiesto,
0: no,
1: quindi non vi preoccupate. Però ok, se deve essere una critica costruttiva va bene, ma l'insulto fine a se stesso, fatto tanto per insultare, non sai mai a chi arriva, non sai come la prende la persona. Io ad esempio, per fortuna non ne arrivano tantissimissimi, ma quando arrivano io ci sto male.
0: Certo.
1: Tanto, perché ancora magari non ho imparato a farmi scivolare le cose di dosso, non sai con chi stai parlando.
0: Questo è vero.
1: E il fatto che ci sia uno schermo che ti divide dall'altra persona non ti legittima a vomitarle addosso tutto quello che per strada 100% coniglio,
0: ecco,
1: che non sei
0: vai,
1: altro,
0: sì,
1: non diresti.
0: E qui esce il ghetto.
1: No, e qui mi fermo, era un invito in realtà a tutte le persone a farsi
0: una pausa.
1: Una pausa riflessiva.
2: Su Radio Company, Snack.
3: Come on!
2: L'estate da mordere. Spot.
4: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Radio Company Live Tour.

0: Torino.
1: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: C come Company, C come C Radio.

0: altro successo del presente De Bausa con Magnetic dal paccato perché Magnetic dal passato America con You Can Do Magic. A proposito di hater
1: che non ha fortuna con le donne, il famoso paccato.
2: A decine di migliaia di persone, Giulia, passa le ali, sono quei quattro gatti che ti ascoltano per due ore, dai. Commento hater.
0: Beh, bello, senti, intanto basta superare la decina
1: e sono già
0: decine di migliaia.
1: No, tu devi calcolare anche quelli che ti stanno ascoltando e dicono: ah, ma ho sbagliato stazione, però per
0: quell'attimo. Quello vale. Quindi siete decine di migliaia. Ci fermiamo un attimino, poco, le 12 da 3 minuti.
3: Radio Company Time.
4: Breaking news. Per quanto riguarda la sicurezza energetica, chiederemo tutto il massimo, ovvero lo 0,6% per la parte di difesa, invece non prenderemo il massimo. L'ha detto il ministro dell'economia Giorgetti, sono escluse le misure a carattere temporaneo.
5: Paiono pertanto escluse misure che mirino ad attenuare solo provvisoriamente gli effetti della crisi in atto, quali ad esempio la riduzione delle accise o altre forme di sussidio diretto o indiretto ai prodotti energetici di origine fossile.
4: 17 morti e oltre 40 feriti e il bilancio della notte di bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Abbiamo bisogno di sistemi antimissile, ha ammesso il presidente ucraino Zelensky. Trump è instabile, guardiamo con scetticismo alle proposte americane, lo ha detto stamani un portavoce del governo iraniano dopo le ultime minacce del presidente degli Stati Uniti. 15ª medaglia per l'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi, è di bronzo e l'ha conquistata Paltrinieri nella 5 km di fondo. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Company. Spot.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
10: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
12: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
10: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 7080.
12: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
10: Su Radio Company Disco Doc 7080.

Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Chissà se gli avrà mai risposto. Comunque Bruno Mars con Marry You.
1: Sì,
0: allora,
1: speriamo di sì.
0: Io penso che vorrei sposarti. Vabbè, pensa.
1: Ma dai, pensaci su, poi me lo fai sapere. E comunque quando me lo farei sapere la risposta sarà no. Vabbè, grazie, grazie a tutti. Invece, amici, 11:26, una cosa al volissimo da ricordarvi, perché con agosto non solo è tornato Snack alla formazione ufficiale completa, quindi Giulio Piego, Leo e Martino, ma ricomincia il nostro gioco.
0: Eh sì, perché ritorna la tombola, quindi sappiate che all'interno delle canzoni o tra una canzone e l'altra potrebbe essere inserito l'estrazione del giorno, quindi ricordatevi, ascoltate con attenzione e soprattutto segnatevi i numeri, perché a fine mese ve li chiederemo.

0: Belen e Gue Pequeño con Come un tuono alle 12:32. Vi abbiamo detto poco fa che ricomincerà la tombola, quindi in palio i gadget di Radio Company, la maglietta di Snack, ma tra poco una cosa che non è mai smessa.
1: È vero, il buono spesa del valore di 50 euro grazie ai supermercati Maxi Euro, spesa SPAC e Super V sta per arrivare in una da uno di voi, non si sa chi ancora, ma sì.
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.
3: Sono almeno 17 morti e decine di feriti in seguito ai bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha usato missili balistici. Il governo ucraino lamenta la carenza di sistemi antimissile. Trump torna a minacciare l'Iran. Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo. Le parole del presidente americano. Resta alto lo scontro tra Roma e Madrid, apertosi dopo la crisi di Ceuta. Ieri il governo spagnolo era tornato a chiedere a Palazzo Chigi la revoca della sospensione dell'accordo di Schengen. Approvata dal Consiglio dei Ministri, la proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio è pari a 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. A Napoli un 12enne è stato accoltellato all'addome ieri sera a Ponticelli, alla periferia est del capoluogo campano. Il minore ricoverato in ospedale non è in pericolo di vita. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
7: Radio Company Live Tour.

0: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
2: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. Gestione
3: Company. Company Disc.
4: Company Disc.
3: Company Disc.

0: Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Mayo Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Sam Sparrow con Black and Gold. Quando è arrivato il momento, abbiamo detto 50 euro in buono spesa, è arrivato il momento di provare a portarselo a casa.
1: Snackpot, che buono!
2: 50 euro di buono spesa da spendere però ovviamente nei supermercati amici di Radio Company, che sono coloro che lo mettono a disposizione ogni giorno, ovvero i supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV. Ci sono i siti di riferimento, vi invitiamo ad andarli a controllare e cercare la sede più vicina alla vostra.
0: Allora, se volete, ovviamente se andrete all'interno dei supermercati che vi abbiamo citato, cercate anche i prodotti col bollino giallo, e sono quelli legati al progetto Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sono i prodotti, le eccellenze del nostro territorio, che parlano del nostro territorio, e quindi è un modo per conoscere di più e avvicinarsi ovviamente a queste eccellenze.
2: 50 euro sono in palio per voi, solo però per chi seguirà correttamente le istruzioni, ovvero mandarci un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta corretta a questa domanda. Vai Leo?
0: Suspense.
2: Mamma mia.
0: Sono autocensurato. Beh, il motivo c'era.
2: E su questa suspense, amici, questa è la domanda.
0: Sentiamo.
2: Per legge, il numero 0 stampato sulle uova, che cosa indica? A, la dimensione dell'uovo. B, allevamento biologico. O C, galline allevate all'aperto.

0: Good Old Days. È arrivato il momento importante di oggi, perché uno di voi o una di voi si porterà a casa il buono spesa di 50 euro.
1: Cosa importante, facciamo la verifica e poi andiamo a dirvi chi si porterà a casa questo ambito premio.
0: Parlavamo di uova,
1: le uova.
0: Il numero 0 stampato sulle uova
1: non è la forma dell'uovo della serie state comprando.
0: Ah, che bello,
1: un uovo.
0: Hanno fatto un disegnino. No, indica una cosa specifica, ogni numeretto indica una cosa specifica. Lo 0 indica l'allevamento biologico, quindi vuol dire che le uova provengono da allevamento biologico, che le galline razzolano all'aperto, eccetera eccetera. Poi il numero 1 solo all'aperto, sì. Allevamento a terra normale ma all'aperto, eccetera. Poi 2 a terra e basta, 3 in gabbia.
1: Ah, ok. Beh, buono,
0: quindi
1: fate
0: attenzione, ecco, cercate ovviamente sempre quelle con lo 0.
1: Allora andiamo a dire chi si porterà a casa il buono spesa oggi. Allora ce l'abbiamo, vai sigletta.
0: Oh.
1: Carla di Treviso.
0: Bravo,
1: sei tu,
0: Carla,
1: a portare. No,
0: che c'è?
1: Sembrava molto sensualità a corte.
0: Oh, Carla!
1: Allora, va bene, voi Carla hai vinto, però gli altri ovviamente provate. Da domani si continua fino al 31 dicembre.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Latteria Soligo, alimenta il benessere dal 1883. Sensitive, non accontentarti di una carta qualsiasi.
0: 13:10, è arrivato quindi il momento di dare il benvenuto in studio a Vittorio Ferro dalla nostra redazione per le anticipazioni delle Company News. Il primo titolo è il Medio Oriente.
4: Infatti si riparte ancora da lì tra poco. Secondo la stampa, oggi l'accordo tra USA, Iran e Oman sullo stretto di Hormuz. Intanto gli Houthi avrebbero colpito una petroliera saudita nel Mar Rosso. Poi a Ceuta nuovo allarme, tam-tam sui social per ingressi di massa il 15 di agosto. A Carrara un operaio perde la vita in un'azienda di marmi. Affa domani 27 città da bolino rosso, è la prima volta. Poi residence fantasma di Cesenatico, 90 famiglie che sono state truffate. Cronaca e sport con Paltrinieri, bronzo nella 5 km a Parigi. Tra poco su Company News.
3: Radio Company. Sport.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
8: Radio Company Live Tour.

0: Cappellino.
1: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 590 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Francesco Cabani con Summer Funk, il nostro successo del presente, per il passato un capolavoro, Shock the Monkey di Peter Gabriel, bellissima.
1: Stai dicendo che forse Francesco Gabbani invece non è
0: no, bella canzone, ma insomma Shock the Monkey
1: è untouchable.
0: Sì.
1: Siamo arrivati alla fine, amici e amiche, ci risentiamo domani dalle 11 alle 13, come sempre appuntamento fisso, come sempre con noi tre, Giulio Pego, Leo e Martino.
0: Adesso arriva il momento dell'informazione, per cui la parola va a Vittorio Ferro per le Company News. Ciao a tutti!
1: Fate bravi, ciao!
2: Snack con Leo e Giulio Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Sono le 13 e un minuto.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Gli Houthi affermano di aver colpito una petroliera saudita nel Mar Rosso. La notizia cresce le tensioni nella regione, già segnata da recenti attacchi a navi mercantili. Intanto il presidente americano Trump apre alla possibilità di un accordo sullo stretto di Hormuz, cruciale per via di transito per il petrolio mondiale. Si ipotizza un possibile incontro o negoziato tra Stati Uniti e Iran già nella giornata di oggi o entro giovedì. Centinaia di persone si sono radunate a Fnidek in Marocco, vicino a Ceuta, mostrando foto di parenti scomparsi nella speranza di ritrovarli. Le autorità confermano almeno 88 vittime a Ceuta e 11 in Marocco. Negli ultimi giorni circa 70.000 migranti arrivati a Ceuta sono stati rimpatriati. Intanto circola sui social un appello per un nuovo ingresso di massa il 15 agosto, ma le forze di sicurezza spagnole ritengono l'iniziativa poco credibile. La situazione a Ceuta resta critica, con circa 1.000 minori non accompagnati presi in carico e il centro d'accoglienza al collasso. Nella notte un massiccio attacco missilistico russo ha colpito Kiev e la sua regione, causando almeno 17 vittime e 44 feriti. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che i sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi. Mosca ha confermato l'attacco, affermando di aver colpito strutture logistiche e centri di distribuzione di armamenti, colpiti anche centri di stoccaggio droni e tre navi cargo nel Mar Nero. Torniamo in Italia. Il governo ha approvato uno stanziamento di 100 milioni di euro per far fronte all'emergenza nei Campi Flegrei colpita dal terremoto del 31 luglio. Lo ha annunciato il ministro per la protezione civile Musumeci. La decisione arriva dopo una giornata di forte tensione a Pozzuoli, dove circa 1.000 manifestanti hanno bloccato il porto per un'ora, chiedendo interventi immediati per alleviare i disagi della popolazione. Tra i protestanti, famiglie e attivisti che chiedevano un incontro col ministro dell'interno Piantedosi, quest'ultimo, atteso a Napoli per un vertice con i sindaci flegrei, ha accettato di incontrare una delegazione in prefettura, blocco revocato e ripresi così i collegamenti con Ischia e Procida. Tragedia sul lavoro questa mattina a Carrara, dove un operaio di 44 anni ha perso la vita all'interno di un'azienda del settore marmi. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. In corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. Cambiamo argomento. Decine di turisti sono caduti in una truffa online a Cesenatico, trovando all'indirizzo prenotato una sedia di un'agenzia di assicurazioni anziché l'appartamento vacanze. Secondo il sindaco Matteo Gozzoli, sono state ricollocate circa 90 famiglie, oltre 120 persone vittime di un raggiro di dimensioni inedite. Gli annunci, con foto reali e prezzi stracciati, promettevano soggiorni a meno di 800 euro a settimana, fino al 50-60% in meno rispetto alle tariffe di mercato. La polizia locale ha fisso un cartello informativo, mentre i carabinieri indagano per risalire ai responsabili. L'Italia affronta un nuovo record di caldo. Giovedì 6 agosto saranno 27 le città con bollino rosso di allerta per le ondate di calore. Per la prima volta quest'anno, dunque, tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute registreranno temperature massime a rischio per l'intera popolazione. Si contano purtroppo nuovi decessi legati alla canicola. Una carpentiere di 40 anni ha perso la vita nella Bassa Bresciana mentre lavorava. Una guardia giurata di 55 è deceduta a Bologna per un malore in servizio. Il sindacato USB collega questi eventi al caldo eccessivo e ha proclamato uno sciopero nazionale di 16 ore per garantire la sicurezza. Don Paolo Furlan, parroco di Noale, siamo nel veneziano, ha promosso 4 giorni di preghiera per chiedere il dono della pioggia. L'iniziativa, intitolata Triduo di preghiera per chiedere al Signore il dono della pioggia, appunto, ha visto una partecipazione superiore alle attese, acuita dalle limitazioni alle irrigazioni decise dai consorzi di bonifica. Il tessuto sociale ed economico composto da molti agricoltori, una siccità di questo tipo causa danni diretti ai redditi, ha spiegato il sacerdote. Don Paolo ha precisato che non si tratta di una danza della pioggia, ma di una preghiera che sottolinea la preziosità dell'acqua, elemento fondamentale che significa vita. E l'estate 26 si sta rivelando particolarmente calda non solo per il clima ma anche per le tasche degli italiani. Un rapporto congiunto di Facile.it e Consumerismo No Profit analizza le principali voci di spesa di agosto, dai prestiti, contratti per finanziare le vacanze ai costi dei ristoranti, passando per il prezzo del carburante e le polizze viaggio. Sentiamo l'esperto di consumi Andrea Polo, si prospetta un agosto impegnativo.
6: Decisamente, soprattutto per le tasche dei consumatori, di chi partirà o anche di chi non partirà in vacanza. Questa indagine che noi abbiamo svolto per l'appunto con Consumerismo No Profit, ad esempio, ha evidenziato come soltanto per alloggio e trasporto chi quest'anno partirà dovrà mettere in cantiere di spendere almeno un migliaio di euro a testa. E questa cifra, ribadisco, solo e soltanto per trasporto e alloggio.
5: Un altro aspetto che emerge sono i prestiti per le vacanze, no? Che stanno crescendo.
6: Ormai rappresentano quasi l'1% dei prestiti totali richiesti in Italia e vuol dire che l'incremento negli ultimi anni è stato di circa il 30%. Nei primi 6 mesi del 2026 sono stati erogati circa 225 milioni di euro per questa finalità.
5: Lo sport europei di nuoto, riscatto azzurro nella 5 km di fondo nella Senna. Gregorio Paltrinieri conquista la medaglia di bronzo dopo il quarto posto ottenuto ieri nella 10 km. La gara è stata dominata dal tedesco Welbrock, già vincitore della 10 km, mentre Paltrinieri ha recuperato il terreno nel finale, entrando nella lotta per il podio. Oggi alle 14.30 spazio alla 5 km femminile con Ginevra Taddeucci, Barbara Pozzobon e Noemi Cesarano. Alle 15 la finale della routine acrobatica a squadre, mentre alle 18.30 in programma la finale dei tuffi sincro misto dai 10 metri. Il meteo, nuvolosità in aumento al centro-sud, con temporali di calore localmente intensi sui rilievi alpini lungo l'Appennino e nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. I fenomeni potrebbero persistere in serata in Val d'Aosta e Alto Adige. Le temperature massime subiranno un leggero calo in Sardegna, ma si manterranno elevate nel resto del paese. Previsti valori tra i 33 e i 37 gradi, con picchi eccezionali fino a 38-40 gradi in bassa Valpadana e nelle interne del centro-sud. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it, scarica l'app.
4: Radio Company News.
3: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show.

0: Afraid to Feel LF System. Che pezzo, ragazzi, che classe, che eleganza per questo 5 di agosto. Moglie mia, sì che ti conosco. O no, o era diverso, boh, non lo so. Però intanto è il bel...
1: Metto benzina, metto gasolina. Mi fa impazzire se fa la cattiva. Metà bastarda, metà bambolina.
0: Allora, per chi non avesse capito, siccome che è samba, è sesso e samba, ma è sempre samba. Cioè, stiamo festeggiando.
1: La Prada, ti porto via con me in una villa a Copacabana.
0: Cioè, non è che volevamo farvi canticare, è che stiamo festeggiando. Perché noi andiamo di samba ogni giorno. Fino a quando non ritorna l'animale. Siamo pronti anche oggi per incominciare. Aspetta che me ne ascoltano.
2: Ecco. Non siamo troppo diversi. Come sesso e samba, sesso e samba.
0: Sta per incominciare un nuovo appuntamento del Belli Conte 4.0 Replay.

0: Due sono pochi. Vabbè, stiamo per incominciare un nuovo appuntamento del Belli Conte 4.0 Replay, dove anche se non lo vogliamo ce lo teniamo lo stesso nella versione replay. Ogni tanto si sente anche la voce di Daniele, anche se in vacanza, in ferie.
1: Perché ai giovani delle generazioni moderne la patente non frega più, perché un po' ci sono i genitori che comunque li portano dappertutto,
0: okay.
2: Un po' perché ai ragazzi moderni non gliene cioè a noi, se ti ricordi, la presenza del genitore dava fastidio.
1: Cioè, tu non ti sentivi libero.
3: Io vedo mia figlia, per esempio, che ci sia io o non ci sia io, fa comunque
1: delle cose indicibili.
4: Devi spiegare tu perché non va bene.
0: Vabbè, allora, la puntata pescata di oggi è quella del, fammi vedere un attimo, dovrebbe essere 11 di la puntata pescata è quella dell'11 di giugno.
3: Una fava.
0: Esatto, 11 di giugno del 2025, dove abbiamo parlato della patente, perché si è sentito Daniele. In pratica, di che cosa abbiamo parlato in quella puntata? Del fatto che adesso sembra, perché è una notizia vera, sembra che ai giovani di avere la patente immediatamente non gliene freghi assolutamente nulla. Cioè, possono anche aspettare 1, 2, 3, 4, 5 anni prima di avere la patente, perché tanto o si fanno scarrozzare dai genitori, cosa che una volta non accadeva, cioè non, assolutamente non vedevamo l'ora di avere la libertà di poter avere la patente. E seconda cosa, c'è questa cosa qui del fatto che comunque si fanno accompagnare, oppure non gli disturba prendere anche i mezzi pubblici, non è una cosa indispensabile, piuttosto stanno a casa e attendono per la patente. Da qui vi abbiamo girato la domanda in quella puntata, dove vi abbiamo chiesto: qual è la prima cosa che avete fatto appena avete ricevuto la patente? Ve lo ricordate? Magari sono passati un po' di anni, ma vi ricordate appena ricevuto la patente che cosa siete andati a fare? 333-2688-688 per raccontarci questa cosa di nuovo, cioè la prima cosa che avete fatto, magari non ce l'avete mai raccontata, la prima cosa che avete fatto una volta che avete ricevuto la patente, e soprattutto siete stati quelli che non hanno neanche aspettato un po', cioè la volevano avere immediatamente, oppure l'avete avuta anche un po' più in là rispetto ai 18 anni, magari anche voi. 333-2688-688. Sì, attendiamo le vostre. Radio Company. The summer is magic.

0: perché sto ritirando fuori quella puntata replay del passato. Che cosa avete fatto appena avete preso la patente? Vi ricordate anche a quanti anni? Perché magari c'è stato un po' di tempo per qualcuno, invece c'è chi non vedeva l'ora di averla già a 18. Ce la state raccontando? Fra un attimo sentiamo, ci sono storie interessanti.
1: Radio Company, Belli Conte 4.0, siamo quelli del bagno 13. Spot.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music.

0: Alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
0: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.

0: No, Mac e Coco avevano fatto questo pezzo qua. Andiamo a vedere un po' che cosa avete fatto. Avete appena preso la patente. Ho portato subito mia nonna a fare un giro, a trovare una sua amica. Poi a festeggiare c'è stato qualcuno. Beh, insomma, non si rischiava a quel punto appena presa la patente, perché adesso c'è gente che festeggia, poi esce fuori, alcol test. È il top, dice. Butta subito 18. Quel giorno avrò fatto 500 kg, non penso chilometri. Chilogrammi ne avevo detto. In giro, dai nonni, delle amiche per portarli in giro. Che ricordi, Chiara da Venezia, che salutiamo, grazie. Ciao Stefano, la patente l'ho fatta subito perché i miei non mi portavano sempre in giro e perché abitando in paese e non in città è necessaria. La prima cosa che ho fatto dopo aver preso la patente, se ricordo bene, è andare con gli amici e genitori a mangiare qualcosa la sera, visto che l'ho fatta al pomeriggio. E quindi vedi, c'è qualcun altro. C'è qualcuno al citofono, sentiamo, sentiamo.
1: Ciao a tutti, ciao. Sono Teresa. Io la patente l'ho fatta a 26 anni, sì, perché quando sono venuta a vivere qua nel Veneto, okay, perché finché abitavo a Milano la patente e la macchina non mi servivano, ci si muove comodamente in metropolitana. Certo. Buona giornata, ciao a tutti.
0: Ciao, vedi, è stato il trasferimento che ha fatto sì che ci sia l'obbligo della patente, quindi 26, aspettate un po'. Abbiamo qualcun altro? L'intervento quello del ripescato dall'11 di giugno. Sentiamo.
2: Ce l'hai.
3: Eccolo.
0: Sentiamo chi
3: c'è al citofono. Allo?
4: Appena presa la patente, ho chiesto la macchina a mio papà e ho portato la fidanzata al cinema.
3: Oh, che bello!
0: Eccolo, è la, questa è la sé. Colonna sonora.
5: Ma che film!
0: Vabbè, scusa, l'epoca è quella.

0: L'ho presa 2 mesi dopo, compiuti i 18 anni, e la sera dopo sono andato al lago di Garda con le amiche. Poi c'è Ciao Belli Conte, c'è qualcuno che lo stesso giorno in cui mi hanno dato la patente me l'hanno data di mattina, mi riferisco al pomeriggio dello stesso giorno, ho caricato in auto un amico che sapeva la strada per andare all'Alter Ego di Verona e sono andato su per le Torricelle per vedere la discoteca e farmi i viaggi avanti e indietro per i cavoli miei. Ovviamente pioveva un casino, se avete qualche notizia che la riaprono, per favore fatemi intercedere con gli altissimi per diventare PR ad onore. Guarda, posso chiedere ad Andrea Rossini. sentiamo chi c'è.
1: Ciao, sono Filippo da Legnago.
0: Ciao Pippo.
1: Allora, io adesso ho 21 anni, sì. La patente l'ho presa l'anno scorso, quindi tra i 20 e i 19 anni,
0: sì.
1: La prima roba che ho fatto è aver fatto Verona Rovigo e avanti e indietro durante la notte, per
0: test,
1: provare un
0: così.
1: Po' la macchina e spingerla oltre il limite,
0: eh?
1: E adesso attualmente ho da poco preso il foglio rosa per il camion e a fine mese ho l'esame per conseguire la patente C.
0: Beh,
1: io per ora con le patenti ho aspettato 2 anni, però adesso le sto facendo quasi tutte, quindi
0: dici...
1: mi piace così, mi piace guidare, non posso dire altro.
0: Bene, quindi le vuole avere tutte quante. Poi ci sono dei casi particolari, delle storie che vogliamo raccontare con la nostra tele, radio, web, novela, che ritorna per raccontarci una storia che secondo me è molto triste. è molto triste. Cioè, mi
2: ciao Conti.
0: Ciao.
2: Io la patente l'ho sempre voluta. Anche perché abito in campagna e non ci sono tanti mezzi pubblici.
0: Immagino.
2: C'è appena un autobus per gli studenti.
0: Uno, cioè un autobus
2: ed è un casino, insomma, muoversi sì. Senza la patente.
0: Certo, perché se non sei uno
2: e
0: studente.
2: La patente l'ho presa a 19 anni.
0: Sì.
2: E la prima cosa che ho fatto quando ho preso la patente.
0: Cosa fa?
2: Venire a casa
0: okay.
2: E fare la sorpresa a mia mamma.
0: Ah, ho capito, quindi sei andata direttamente dalla scuola guida dove ti hanno lasciato con la patente a casa e...
2: non vedevo l'ora di fargli vedere la patente prima dei 19 anni.
0: No.
2: Non ero pronta per prendere la patente.
0: Avevo dei dubbi.
2: Ciao Conte.
0: Aspettato i 19, però il pullman che passa per la sua città, solo gli studenti può spostare. Se sei qualcos'altro, tipo operaio, non puoi prendere il pullman.

With Me, Pop Daddy insieme a Jimmy Page, Barry Conte 4.0. Cosa avete fatto la prima volta che, cioè l'unica volta che avete, si spera, ricevuto la patente? Cosa avete fatto? Cioè, siete andati in giro? Ce lo state raccontando oggi, torniamo fra poco.

Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.

0: I Flaminio Mafia, Belli Conte 4.0 Replay, dove insomma abbiamo riproposto questo quesito. Oggi, quando avete preso la vostra patente, cosa avete fatto? Soprattutto avete atteso un po' di tempo, come sta succedendo per le nuove generazioni, oppure siete di quelli che l'avete presa praticamente subito, cioè avevate già il foglio rosa prima ancora di compiere 18 anni? Se c'è ancora qualcuno al citofono, allora dai, sentiamo.
1: Presa a 19 anni, sì, con calma. E mi ricordo che diluviava di brutto quel giorno, il giorno dell'esame, sì, e non ho fatto praticamente nulla.
0: Ah, anch'io ho atteso un po' prima di farmi la patente, perché avevo comunque un sacco di amici. So, sembra incredibile che io avessi degli amici, però mi portavano in giro, quindi quasi subito, 19, però ho atteso un po'. Sai che cos'è? Che secondo me ignoravo probabilmente, come ignorano tutti quelli che vogliono entrare nel club degli ignoranti anche oggi.
2: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Solo risposte sbagliate per poter entrare nel club degli ignoranti. Come funziona? Per chi non ha mai giocato, non ha mai partecipato, oggi potrebbe essere il tuo giorno per entrare nel club, ma non solo, perché se sei fortunato ti porti a casa la tessera. Stiamo per dare una parola. Di questa parola non vogliamo la definizione esatta, ci interessa la definizione sbagliata, in maniera tale da poter entrare nel club e, come già detto, se sei fortunato, portarti a casa la tessera. La parola di oggi è precedenza, o precedenza, seconda se vuoi mettere l'accento là, precedenza o precedenza. La precedenza, il precedenza, lo precedenza, dicesi precedenza o precedenza. Ci date una nuova definizione, ce la mandate via messaggio vocale, via messaggio scritto, e noi vediamo se siete a posto appunto per entrare nel club degli ignoranti, oppure restate fuori anche oggi, cartellino rosso. 333-2688-688, la parola è precedenza.
3: You know, I've been trying to get a true fix color mind. Sometimes your nightmare

0: devo dire la verità che qualcuno addirittura è talmente tanto bravo che sa già quando va in giallo, cioè nel senso che mi ha scritto: precedenza il diritto assoluto di accelerare a tavoletta per occupare un incrocio prima degli altri, basato sulla dimensione del proprio veicolo e sulla fretta del conducente. Alessandro, tesserato. Non siamo arrivati al 1600, sarà 168 probabilmente. Siamo al limite del giallo, lo so. Se l'hai detto da solo, perché sa perfettamente che siamo sul giallino, però va bene, anche perché la precedenza in realtà sarebbe un'altra cosa, non data sulle dimensioni. Dicesi precedenza di persona che è perennemente in ritardo agli apericena. Non male, non male. Uno che è sempre in ritardo agli apericena si chiama precedenza. Quindi è precedenza, quella cosa che si mette prima della credenza, Dino. Di solito. Poi i cardinali, detti anche Sua Eminenza, una volta in pensione si chiamano Sua Precedenza. Mi fermo qua.
1: La precedenza è l'anticamera della credenza.
2: La precedenza è una malattia che tanti hanno, purtroppo.
0: Lo so.
2: E non è curabile.
0: No, non si può curare, purtroppo. Precedenza, la parola di oggi. Ritorniamo fra poco per scoprire altre definizioni per entrare nel club.

0: del tipico ballo pugliese, precedenza Tiziano marito di Chiara da Venezia. Sì, si firma così. Hai capito? Se c'è la danza, c'è la precedenza. Giusto? Aspetta un attimo, allora c'è precedenza nell'unità di misura, è quella tacchetta del livello massimo di capacità prima dell'eccedenza. Quindi è quella. E poi c'è qualcuno che giustamente scrive: la precedenza è un formaggio tipico molto salato, perfetto per torte salate. C'è la crescenza, c'è la precedenza.
1: Sentiamo. Precedenza è un titolo ecclesiastico, sì, che viene dato prima di Sua Eccellenza.
0: Certo, che invece pensavo fosse per la pensione, dopo invece è il titolo. Fra un attimo in camera di coniglio scopriamo chi si porta a casa la tessera.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0, estate al bagno 13. Spot.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Radio Company Live Tour.

0: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: disco Luna Park di oggi, con cui chiudiamo, e con una vincitrice che è Maddalena. La precedenza è un formaggio tipico molto salato, perfetto per torte salate. Maddalena, mandaci i tuoi dati perché ti mandiamo a casa e ti spediamo la tessera, perché anche te diventi membro quindi del Club degli Ignoranti. Grazie a tutti voi che avete partecipato, vi lascio con i Pischelli, anzi col Pischello, e invece Belli Conte 4.0 Replay ritorna domani. Ciao! Le 14:02 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tegnue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Amore.
1: È molto bella, è molto spensierata questa Parlar d'amore di Saif. Amici, buon pomeriggio a tutti quanti. Mercoledì 5 di agosto è praticamente arrivato il momento della discesa verso il weekend. Siamo arrivati proprio così in centro alla settimana. Da questo momento in poi è soltanto una bella e speriamo ripida discesa. Dai che si incomincia.

pomeriggio a tutti quanti, si incomincia una nuova puntata dei Pischelli a Mollo. Ciao Guaglioni, ciao Guaglione, io sono Gio, fino alle 16 insieme, come al solito due ore da trascorrere in questo appunto mercoledì, due ore che ogni pomeriggio vi in un certo senso accompagna in quelle che saranno le vostre magari ultime ore di lavoro, perché molte persone, soprattutto amici e amiche che sto sentendo in questo periodo, tutti che stanno correndo, stanno consegnando le ultime lavorazioni perché tra poco si va in ferie, quindi insomma, se avete voglia di farmi sapere che ci siete dall'altra parte, come al solito 3332688688, numero chiaramente fondamentale non solo per questa cosa qui, ma anche perché oggi è mercoledì e quindi significa che c'è il nostro fuori company, quindi per tutte quelle persone che già lo conoscono molto bene, per tutte quelle persone che invece dovessero per puro caso ascoltarci oggi per la primissima volta, insomma non vi preoccupate, perché il fuori company è un piccolo spazio che vi dà la possibilità proprio di diciamo promuovere una canzone molto imbarazzante che vorreste ascoltare all'interno proprio dei Pischelli, e quello che farò io poi sarà quello di scegliere una e ovviamente di proporla per circa 20-30 secondi all'interno della programmazione di Radio Company. Quindi se volete potete già iniziare a cominciare a mandarci qualche titolo, che così io intanto mi faccio un'idea, una bella canzone imbarazzante che vi va di ascoltare in questo mercoledì. Buon pomeriggio, io sono Gio, Pischelli a Mollo, ricordato tutto, possiamo incominciare subito. Rosalia e Cardi B.

0: Ancora buon pomeriggio, 14:11, un piccolo ringraziamento, un piccolo saluto al comune di Jesolo, perché ieri insieme a DJ Nick ci trovavamo proprio per Energia 90 Piazza Milano, quindi grazie per tutte quelle persone che sono venute lì, che sono rimaste con noi e che ovviamente hanno ballato tutte le hit anni 90. Adesso però è mercoledì, l'abbiamo già detto un botto di volte, quindi c'è il nostro Fuori Company.
1: Fuori Company!

0: questo numero dovete proporci una canzone, un titolo, una canzone decisamente imbarazzante che magari vi vergognate di mettere nelle cuffiette o comunque vi vergognate di far ascoltare questa canzone agli altri, se non in determinati momenti della serata, ad esempio quando dovete far ridere qualcuno, ad esempio quando volete condividere qualcosa di tremendamente imbarazzante. Per fare questa cosa qui avete bisogno di quella canzone che in un certo senso è sì brutta, ma allo stesso tempo fa ridere ed è comunque bella e divertente. Quindi mi raccomando, consigliateci un paio di titoli. Io ovviamente tra tutti i messaggi che arriveranno dovrò scegliere una canzone soltanto che metteremo in onda all'interno dei Pischelli a Mollo per circa 20-30 secondi. L'obiettivo è quello di far arrabbiare il nostro programmatore musicale Fabio De Magistris e chiaramente anche il nostro direttore Mauro Tonello, perché loro non appoggiano questo piccolo spazio, non appoggiano questo piccolo momento pieno di creatività. Dall'altra parte abbiamo proprio bisogno di voi e della vostra fantasia, quindi 333-2688-688. Abbiamo bisogno di titoli imbarazzanti, di canzoni brutte ma belle allo stesso tempo, quindi vi aspettiamo anche per il Fuori Company di quest'oggi.
1: Your summer, your experience. Pischelli a Mollo on Radio Company.
2: Pischelli a Mollo! Spot!
3: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: È tempo di pensare all'estate.

ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

su Company 14:18, dai che siamo nel pieno del fuori Company. Allora, canzone abbastanza strana, cioè non la conoscevo, devo essere sincero, però non è neanche così tanto brutta. Tra l'altro, raga, c'è gente che non ha capito il senso del gioco. Non posso mettere Pupo, che non è imbarazzante, cioè non a quei livelli. Qualcun altro invece mi ha consigliato delle canzoni fin troppo belle per questo piccolo momento.

0: Perché poi Garibaldi è un cantante solo, è un gruppo. Mai sentita in discoteca, Garibaldi, che te la pongo. Allora, c'è da dire che ho dovuto evitare tantissime canzoni, tipo Yodel, quella raga l'avevamo già messa, non potevamo rimetterla, era un piccolo problema. Comunque dai, Fuori Company che come al solito porta un po' di freschezza, di novità, anche del passato. Piccolo spazio che come al solito è finanziato, è promosso da degli sponsor, e in questo caso abbiamo un grande ritorno, uno di quegli sponsor che davvero non sentivamo da moltissimo tempo, è che è giusto farlo ritornare, anche perché ragazzi ricordatevi che il profumo, soprattutto in estate, è una cosa fondamentale.
1: Fuori Company è stato offerto da
2: Acqua di...
3: Dove la passione incontra l'umidità.
2: Sa così, sa cos'è. Passione, eleganza e sensualità.
4: Citroën en pâté.
3: Primo profumo unisex, sia per lui che per lei.
2: Salado che profumé. Vendute in fialette o in taniche da 5 litri.
4: Cavalo en ménage à trois.
2: Acqua di...

0: spruzza.
1: C'è da dire che questo profumo è uno dei migliori, tra l'altro, ed è ancora in vendita, sold out più di una volta. Se volete potete proprio ordinarlo in queste taniche da 5 litri. Vi arriva tutto a casa, tra l'altro anche con spedizione compresa, quindi non c'è nessun tipo di costo aggiuntivo per voi. Va bene, raga, a parte gli scherzi, abbiamo il nostro Millennium Mix, 3 dischi scelti dal nostro Maurone Tonnellone. Subito, Rhythm del Mondo con i Gorillaz, c'è Feel Good Inc. Perfecto.

0: dai Pussycat Dolls e la loro J.O., mentre all'inizio quella canzone che ha aperto un po' il Millennium Mix di questo mercoledì pomeriggio, una versione molto particolare dei Gorillaz, Feel Good Inc., con appunto la partecipazione di Rhythm del Mondo. Amici, ancora buon pomeriggio, dai che ci siamo, pronti per il comp'anniversario, due chiamate anche oggi belle che prenotate. In ogni caso vi ricordo proprio al volo, se dovessero esserci dei problemi oggi per oggi, 333-2688-688. Come al solito il comp'anniversario è un piccolo spazio dedicato a quelle persone che oggi fanno gli anni o ci sono altre ricorrenze da festeggiare, quindi magari se avete voglia di fare una sorpresa a qualcuno per, che ne so, un anniversario di matrimonio, un compleanno, un cambio di carriera o altre cose molto molto belle a parte gli onomastici, il comp'anniversario è proprio quello che fa al caso vostro. Vi ricordo anche che avete la possibilità di prenotare queste cose per il futuro, quindi magari tramite il nostro sito www.radiocompany.com oppure tramite la nostra applicazione Radio Company. La scaricateci, ascoltate ovunque voi siate, avete anche la possibilità di compilare il form lì con tutti i dati della persona da chiamare e il messaggio e il tipo di ricorrenza. Ricordato tutto amici, ci risentiamo tra poco con la prima telefonata.
1: Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
2: Pischelli a mollo. Spot.
3: Radio Company Live Tour.

0: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
1: Vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me su Company 14:38, prima telefonata del companniversario all'interno dei Pischelli a Mollo, e abbiamo Vania. Ciao Vania, benvenuta su Company.
2: Ciao Pischelli.
1: Come va? Come stai?
2: Bene, grazie.
1: Allora Vania, prima scusami, stavo parlando con un'altra persona, ti sei sentita un po' di conversazione, ma non importa, va bene lo stesso, che così puoi entrare nel backstage di questo bellissimo programma. Senti un po', con questo caldo che si combina oggi?
2: Sono qua con la mia famiglia, con l'aria condizionata, in buona compagnia, insomma.
1: In buona compagnia, perché oggi che cosa succede per te?
2: Il mio compleanno.
1: Grandissima, tanti auguri di buon compleanno Vania, auguri da tutta Radio Company e ovviamente anche da parte mia e da parte di persone che ti vogliono un mondo di bene e infatti ti dicono tanti auguri di buon compleanno alla regina della nostra casa. Oggi si festeggia l'unica si festeggia l'unica donna capace di sopportarci e guidarci ogni giorno. Sei unica, un bacio speciale per tutti noi e un grandissimo bacio appunto da Davis e Alex.
2: Grazie.
1: Davis e Alex, che sono rispettivamente
2: il marito e il nostro bimbo di 7 anni.
1: Grandissimo.
2: I miei tesori più grandi.
1: Bellissimo. Allora senti un po', state già festeggiando? Come, ci sono altre cose in programma, tipo qualcosa rimandato a questo weekend, o fate tutto oggi?
2: Beh, oggi la torta intanto.
1: Oggi la torta, che è la parte più importante. Torta che sicuramente avrai preparato tu, immagino.
2: No, il pasticcere.
1: No. Ah, il pasticcere, ok. Tu con le torte come te la cavi?
2: Insomma, dai, me la cavo.
1: Dai, te la cavi bene, ecco, dai, perfetto. Va bene, allora senti Vania, festeggia per bene, saluta i tuoi grandi tesori e ovviamente ascolta Company, ok?
2: Certo, sempre.
1: Perfetto.
2: Grazie.
1: Ciao Vania, ciao bellissima.

0: di seconda chiamata del comp'anniversario. Dall'altra parte abbiamo uno dei personaggi con i nomi, con uno dei nomi più belli in assoluto, ovvero Ade, che poi non è proprio Ade che sta per il dio, ma Aderino, giusto?
1: Sì.
0: Buon pomeriggio, benvenuto su Company, come va?
1: Bene, ciao Pischelli.
0: Bene, bene, ottimo. Allora, senti, ciao anche a te. Intanto, sappiamo che oggi per te è una giornata speciale, importante. Che cosa succede, Ade?
1: Compio gli anni.
0: Grandissimo, allora tanti auguri di buon compleanno, Ade. Dici un po',
1: grazie.
0: Anche, facci sapere anche quanti sono.
1: 66, grazie.
0: 66, no niente, figurati, grazie a te per averlo detto. Anzi, senti, tanti auguri di buon compleanno da tutta Radio Company, tanti auguri ovviamente anche da parte mia, uno dei Pischelli, ma c'è anche un bellissimo messaggio per te e dice proprio così: per fortuna hai risposto, e questo è già tanto. Tanti cari auguri di buon compleanno al nostro nonno Ade, dalla tua famiglia, ma soprattutto dai tuoi nipotini. Non so se sia stato scritto giusto Manuel o Manuel proprio.
1: No, Manuel con la O.
0: Ok, Manuel e Maria Luce.
1: E Maria Luce, sì, proprio.
0: Che sono perfetto. Quindi perfetto, ottimo. Allora, come festeggerai?
1: Ma mangeremo qualcosa insieme.
0: Diciamo,
1: tagliamo una torta.
0: Sì, diciamo che per te il compleanno è un po' come agli altri giorni dell'anno, non cambia così tanto.
1: Cambia qualcosa, ma insomma, sta.
0: Sempre così.
1: Nonni siamo.
0: Certo, sempre nonni, va bene. Ok, allora senti, tanti auguri, quindi festeggia con i tuoi nipoti e
1: grazie.
0: Mi raccomando, passa al meglio questa giornata, ok?
1: Ti ringrazio.
0: Perfetto, ciao grandissimo,
1: grazie,
0: ciao.
1: A voi e buon... a Radio Company.

0: Topic Becky G con Sorry Papi su Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli a Mollo. Io sono Joe, siete su Company. Un'altra ora tra poco insieme da passare, ma intanto piccola pausa e ritorniamo tra poco. Go! Your summer, your experience. Pischelli a Mollo on Radio Company. Pischelli a Mollo!
1: Spot! A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
6: C come Company, C come C Radio.

0: puntata come al solito. Tra poco però avrò bisogno di voi, quindi 333-2688-688, segnate questo numero, ma intanto le 15 e un minuto, baby.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo, Venezia.

Company 15 e 5, amici, buon pomeriggio a tutti quanti. Io sono Gio, state ascoltando Company. Si incomincia seconda ora dei Pischelli a Mollo in questo mercoledì 5 di agosto, ma adesso ho bisogno di voi. Infatti oggi ho trovato uno di quei piccoli, diciamo, non è neanche tanto un gioco, creerà un bel po' di tensioni tra me e voi questo pomeriggio, cioè questo gioco qua, anche perché effettivamente parliamo di sì gusti personali, ma cercando di essere i più oggettivi possibile, ok? Allora, state attenti perché oggi davvero potremmo arrabbiarci l'un l'altro, però è solo un gioco. Quindi 333-2688-688, l'obiettivo di oggi è nominare un artista o un gruppo musicale che tutti ritengono leggendario, ma che per te è sopravvalutato. Ok? Mamma mia ragazzi, oggi proprio la tocchiamo pianissimo, anche perché io ho alcuni nomi da fare e mi aspetto già le maledizioni addosso. Ripeto, nominate un artista o un gruppo musicale che tutti ritengono leggendario, che tutti ritengono strepitoso, favoloso, ma per te è sopravvalutato. Io ho chiesto anche a dei miei amici per avere un po' di opinioni e in alcuni nomi, in alcuni gruppi ci rivediamo tantissimo. Per esempio, io la tocco piano, no? Riconosco la grandezza, cioè io nel senso riconosco comunque la fama di quell'artista, riconosco anche magari il suo successo, però per me magari è un pochino sopravvalutato. Per esempio... Mamma mia raga, non so se lo sto per dire per davvero. Per esempio raga, per me Vasco Rossi, cioè... Oh. Allora, fenomenale, tutto quello che volete, cioè ha fatto la storia della musica italiana, ha scritto colonne sonore, ha scritto pagine e pagine della nostra musica, però per me è sopravvalutato, cioè per me basta, veramente non ne posso più. Mi rendo conto di quello che ho detto, mi prendo le responsabilità di quello che ho detto, però cerchiamo di rimanere oggettivi, mettiamo da parte il sentimento, mettiamo da parte il cuore, ma cerchiamo di rimanere oggettivo, dai. 333-2688-688, messaggi scritti vocali, ripeto, nominate un artista o un gruppo musicale che tutti ritengono leggendario, ma che per te, ma che per voi, appunto è sopravvalutato. Adesso invece Jason Derulo. Here we go.

0: raccomando, attenzione, non ho detto Vasco Rossi fa schifo, assolutamente no. Che poi magari passa questo messaggio qua. No, ne riconosco l'importanza dal punto di vista musicale, grandissimo artista, tra l'altro, che è ancora capace veramente di infiammare gli stadi, di fare i concerti nonostante l'età, quindi nulla, nulla da dire su questo. Io ritengo soltanto che sia leggermente sopravvalutato. Poi possiamo parlare di tutto quello che volete, Infatti oggi mettiamo da parte il cuore, ma cerchiamo di essere proprio oggettivi, quindi nominate un artista, un gruppo musicale che tutti ritengono straordinariamente fenomenale, ma secondo voi appunto magari è un po' sopravvalutato. Allora, innanzitutto mi sono arrivati un sacco di Gio concordo anch'io, perfetto, ok. Sì, raga, Vasco Rossi è stato l'unico esempio. Penso lo stesso, per esempio, di che cavolo ne so, di Taylor Swift, ok? Cioè, pop star internazionale, grandissima artista, però io faccio sempre il gioco di nominatemi 5 canzoni di Taylor Swift che vi vengono in mente. Cioè, allora io dico, altra cosa, artista incredibile, fenomenale, sempre se vogliamo rimanere nel panorama italiano, ultimo, ok, ultimo, e sapete bene che qualche settimana fa ha fatto 250.000 persone a Tor Vergata, quindi voglio dire, non è sicuramente la mia opinione a giudicare o a cambiare le reference su un artista. Ritengo soltanto che secondo me, secondo la mia personale opinione, appunto, determinati artisti siano sopravvalutati, vengano effettivamente pompati un po'. Andiamo avanti, qualcuno dice Pink Floyd, io non sono d'accordo, però vabbè, alla fine raga, tutti possono dire la propria. Pink Floyd, ciao Fischello, vai, inizio io, i Maneskin. Qualcuno, lo sapevo che dicevi Vasco. Ah, no, non me la sono presa. Dai, sto scherzando. Dai, non puoi prendertela per una roba del genere. Beh, effettivamente i Maneskin hanno fatto una roba molto tattica, cioè sono riusciti per un momento a riportare il rock nel panorama italiano. Poi, non sono dei veri rocker, magari non condividiamo le scelte stilistiche della loro musica, su questo possiamo essere d'accordo, però indubbiamente hanno segnato un brevissimo momento della nostra musica dove il rock per qualche istante, parlo proprio di rock italiano, e poi vabbè anche non solo perché cantano in straniero, appunto è tornato leggermente in auge. Dai, 333-2688-688, domanda davvero un po' bastarda, me ne rendo conto, nominate un artista o un gruppo musicale che tutti ritengono leggendario ma che per te è proprio sopravvalutato. A tra poco.
1: Your summer, your experience. Fiscalia Molo on Radio Company.
2: Fiscalia Molo! Spot!
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377-3153-002.
5: Radio Company Live 2.

0: Avellino.
1: Svuota tutto!
2: Svuota tutto!
1: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
2: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
1: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
2: Globo, svuota tutto!
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: E vabbè, in alcuni casi saranno appunto delle ripetizioni.
1: Grande! Sì. Avrei detto anch'io Vasco Rossi.
2: Ecco, appunto.
1: Effettivamente non se ne può più.
0: Dai,
1: una
0: vabbè.
1: Palla.
0: Vabbè.
1: Ciao da Federica.
0: Vabbè, Federica. Oh, raga, non l'ho detto io almeno.
3: Ciao Radio Company.
0: Ciao, grandissimo.
3: Sì, mi sa che questo dibattito si era già sollevato sul discorso di Vasco Rossi.
0: Ah, sì?
3: Io sono un grande fan di Vasco Rossi, mi
0: sì.
3: piace moltissimo.
0: Okay.
3: Ha segnato un pezzo di storia della mia giovinezza, della mia infanzia. Resta il fatto che adesso è diventato molto commerciale, mi è andato un po' giù. Resta il fatto comunque che ha segnato una storia sulla mia vita.
0: Certo,
3: e
0: quindi ok.
3: Riconosco che è un grande artista.
0: Certo.
3: Comunque, tornando al discorso, per me è Bruce Springsteen, il boss,
0: ah,
3: chiamato
0: vedi.
3: Il boss, è qualcosa di eclatante, però per me non è nulla di che.
0: Bravo, okay.
3: Un grande artista anche
0: certo.
3: quello, però chiamarlo boss... non
0: ti
3: mi sembra così tanto.
0: Ti sembra un po' eccessivo. Comunque questo è lo spirito giusto, cioè nel senso riconoscere la grandezza di un artista, ma appunto ammettere che personalmente magari questo sia un po' sopravvalutato. Poi
4: adesso mi tiro l'ira di tutti quanti.
0: Certo,
4: Vasco
0: anche tu.
4: È sopravvalutato. Io ho due palle di quelli con Vasco. Mamma.
0: Che poi il problema molte volte non è tanto il cantante in sé, ma i fan, quelli che lo difenderanno sempre a spada tratta. È vero, perché alla fine sono magari più loro che ti stanno un po' sui gabbasisi rispetto al cantante stesso. Poi sentiamo un po'.
5: Ciao Gio.
0: Ciao.
5: Allora, per me sono gli ex Maneskin.
0: Ah, beh no,
5: cioè,
0: okay.
5: Non li ho capiti sinceramente, non capisco la grande notorietà che hanno avuto,
0: certo.
5: le grandi opportunità che hanno avuto in suonare in diversi concerti per artisti grandissimi.
0: Sì, è vero,
5: e
0: sì.
5: sinceramente proprio non li ho capiti, una bravissima cover band secondo me.
0: Beh sì, diciamo che loro hanno avuto davvero la possibilità, mi pare anche Rolling Stones, di aprire il concerto e molti altri. Qualcun altro dice, va bene Vasco, Madonna, addirittura Madonna, mamma mia raga, questa è veramente toccata piano. Poi Jessica Wan scrive, ciao Joey, Rammstein sono un gruppo fenomenale ma ultimamente un po' tanto sopravvalutato. Qualcun altro nomina anche per esempio il grande Jovanotti, che a me piace tantissimo, veramente tanto, però riconosco che magari un pochino dai, 333-2688-688 nominate un gruppo o un artista, mi raccomando, cerchiamo di uscire anche dalla nostra comfort zone, cioè andiamo anche verso l'estero. Nominate un gruppo o un artista musicalmente parlando che magari tutti ritengono fenomenale ma per voi forse è un pochino sopravvalutato.

Eva Max con Torna su Company. Altri artisti secondo voi sopravvalutati, ma che comunque ne riconosciamo alla fine l'importanza dal punto di vista musicale. Allora qualcun altro dice Jovanotti, ok. J-Ax, due cantanti sopravvalutati, entrambi hanno una voce fastidiosa. Ah, che cavolo, dai. Poi K-pop, qualcuno scrive, vabbè, ma Giulia, K-pop un po' troppo generale. Laura Pausini. Allora, per quanto riguarda Laura Pausini, oh cavolo, quanto è difficile fare sta roba. E cioè, allora, grandissima artista, tutto quello che volete, grandissima artista, secondo me urla un po' troppo ogni tanto, ma questi sono, oh, che non me ne vogliano, perché veramente Laura, ti amo, sei bravissima, tutto quello che vuoi. Però a me dà fastidio quando un artista, per esempio, interrompe il concerto per parlare, per dire cose. Che nel senso, va benissimo se lo fai ogni tanto, però lei è diventata tra l'altro anche virale per quello che magari stava riprendendo con il telefono e a lei non stava bene, quell'altro che poi quelle cose lì. Poi, ciao Company, secondo me Madonna, ok, abbastanza borderline. Biagio Antonacci, proprio non lo sopporto, detesti delle canzoni alla voce, ok. Giovanotti era meglio 20 anni fa, va bene. Bene, tutti i trapper sono sopravvalutati. No, secondo me non è vero, non sono sopravvalutati i trapper, cioè nel senso, sono sicuramente del momento, qui non si parla di sopravvalutarli. Ciao, senza ombra di dubbio quello che ha vinto Sanremo, ok, Saldavinci. Poi, ciao Joe, ma anche tu con questo caldo Joe Vasco, ma allora che tu possa passare le serate in compagnia di Gigi D'Alessio, ti posso dire 50.000 lacrime, no, non era la sua, no, la domenica d'agosto quanta neve che cadrà, ti posso dire magari ad agosto. Poi Jovanotti e Ligabue, altri due che proprio non riesco a sopportare. Per esempio, per me Ligabue e Vasco Rossi fanno un pochino parte più o meno della stessa cerchia, no? Cioè nel senso che due artisti incredibili della Madonna, però un po' X. Vuoi mettere Litfiba, dice qualcuno? Non lo so, Antonella, dai, 3332688688, vi aspetto, artisti, gruppi musicali fenomenali ma che magari voi ritenete un pochino sopravvalutati.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Jadora su Company, ovviamente anche Victor, le 15.36, molto velocemente altri messaggi, stiamo facendo danni, qualcuno scrive, ciao, secondo me ultimamente Katy Perry e anche Beyoncé, avete ancora un po' di tempo, 333-2688-688, artisti fenomenali che chiaramente la gente, il gruppo, la maggior parte delle persone ritiene dei fenomeni, ma che magari secondo voi sono un pochino sopravvalutati, sia artisti singoli che gruppi musicali, mi raccomando, aspetto le vostre risposte.
1: No, te la vai a cerca. Mamma
0: hai ragione.
1: Mia.
2: Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
3: Fiscalia Mollo. Spot.
4: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? Shh. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
6: anche senza gridare.
5: La radio rende
4: famosi. Occhio, anzi orecchio.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
8: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

Brancale dei Colors con Partenope. Avete visto quel video di Kimi Antonelli in Sardegna insieme a proprio loro, i Medusa? Tornano insieme a Khalid con la loro canzone, si chiama Weekend, su Company.

con Weekend su Company, amici, ultimi 15 minuti, ancora buon pomeriggio da Joe, state ascoltando i Pischelli a Mollo in questo mercoledì 5 di agosto. Qualche altro nome, qualcun altro dice, a proposito di artisti fenomenali, forse un pochino sopravvalutati, qualcuno dice anche Jennifer Lopez, rientra Katy Perry, qualcun altro ancora che menziona Madonna, qualcuno che addirittura dice i Doors, ragazzi, che chiaramente hanno fatto la storia, no? Però alla fine indubbiamente hanno dato un contributo alla musica, a quelle che sono state le pagine appunto della musica, della nostra storia, della storia un pochino mondiale, però obiettivamente secondo alcuni potrebbero essere un pochino sopravvalutati. Vasco, che raga, sta tornando praticamente in pole position, ho capito, è stato il primo nome che ho detto, ma non pensavo potesse in un certo senso fare tutto questo successo. Dai, avete ancora un po' di tempo, 333 2688 688.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola su Company. Amici, dai, ultimi 10 minuti, ultimi messaggi con i quali in realtà vorrei lasciarvi. C'è qualcuno che dice band della Madonna sicuramente, però per me un pochino sopravvalutati, per esempio i Queen. Apriti cielo per davvero, raga, i Queen per quanto mi riguarda intoccabili. Poi ultimi due messaggi vocali che vorrei mettervi perché sono praticamente due estremi, sentiamo.
1: Comunque secondo me Vasco Rossi non può essere definito sopravvalutato.
2: Sì.
1: Può non piacere, okay. Può avervi stufato, ma non può essere definito sopravvalutato, perché comunque ha fatto la storia, poi è stato prima a portare il rock in Italia. Vende ancora tuttora tour, fa tour e vende biglietti come ancora nessun altro, quindi non è sopravvalutato. Può non piacere, può sicuramente non piacere. Secondo me uno sopravvalutato non è definita leggenda, certo. È Mahmood.
0: Ok, super rispettabile insomma il tuo punto di vista, cioè nel senso è vero, alla fine può non piacere, però indubbiamente i numeri parlano e da questo punto di vista nessuno può dire nulla. Poi
3: ciao ragazzi, io continuo imperterrito a darvi il mio parere, cioè? E vi dico una cosa molto semplice, che il Blasco, come lo chiamano tutti, è un bravissimo paroliere, ma secondo me è molto sopravvalutato come cantante. Io non l'ho mai sopportato e mai lo sopporterò.
0: Okay.
3: Così come purtroppo non sopporto la buonissima, secondo me, Laura Pausini, okay. Ma comunque alla fine è una voce sopravvalutata e quindi da qui Giorgia tutta la vita e tutta la vita ancora.
0: Ok, per te Giorgia. Amici, grazie per i vostri pareri, ci sentiamo domani sempre alla stessa ora per capire se tutti siamo vivi. Non vorrei mai che questa sera, questa notte, capitasse qualcosa a qualcuno per i pareri espressi.
4: Your summer, your experience. Schelliamolo on Radio Company.
5: Please, Schelliamolo! Spot!
6: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
10: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
11: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: mia italiana. I brutti ma simpatici.
1: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
2: I fiscali, i fiscali di Radio Company.
0: Le 16:02.
3: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Material Lover per Sienna Spyro, cantante, cantautrice, se non erro, molto talentuosa, tra l'altro simpatica. Brava. Perché ha anche il nome di un personaggio del videogame, te lo
1: Spyro.
0: Ricordi?
1: Sì, Spyro.
0: Spyro the Dragon.
1: Sì, ce l'ho,
0: ecco.
1: ce l'ho a casa per la Switch.
0: Ah, sul serio?
1: Sì.
0: Sarebbe un gioco old gen.
1: Però non ci gioco, ci giocano le mie figlie, quindi a loro piace molto.
0: Non avevo dubbi.
1: Vabbè, certo.
0: Non avevo dubbi.
1: Tempo per giocare io, zero. Dico, mettiamo la sigla.
2: Consigli per l'estate di brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
1: Io aggiungerei anche: non bisogna andare al supermercato a fare il doppio passo, cioè il doppio scalino.
0: Doppio scalino,
1: bisogna fare attenzione che non si sa mai, come nel tuo caso.
0: Poi non era un doppio scalino, era proprio uno scalino singolo, ma boh.
1: Sì, preso male, diciamo.
0: No, troppo abbondante.
1: Oggi come le vecchie famiglie, quelle proprio altolocate, mi hai mostrato le tue radiografie.
0: No, in realtà è un'ecografia.
1: Ah, è un'ecografia.
0: Perché
1: scusa.
0: non l'abbiamo proprio detto, che io venerdì scorso, facendo un balzello, scendendo da uno scalino, praticamente mi sono fatto male, molto male, polpaccio. Sono stati veramente 3 giorni allucinanti, e stamattina ho deciso di fare un'ecografia ed effettivamente c'è una lesione di secondo grado al polpaccio.
1: Ok, questa la puoi aggiungere alla collezione, all'album che hai a casa, così quando inviti qualcuno, vieni qua che ti faccio vedere l'album dell'ecografia.
0: Sì, assolutamente,
1: dai.
0: Assolutamente, c'è proprio l'album, cioè con la copertina di cuoio rilegata.
1: Certo, ridillo con le braccia dietro la schiena, per favore.
0: Ecco, esatto, c'ho l'album con le ecografie. Tutte dentro, cioè, ecografie, radiografie. Poi che cosa ho fatto?
1: Basta.
0: Di tutto.
1: Sei a posto
0: un po'
1: così.
0: Di tutto.
1: Buon pomeriggio, Stefano Ferrari.
0: Buon pomeriggio, Pietro.
1: Ciao anche ad Andrea Rossini alla parte tecnica. Ciao, uomo.
3: Ciao.
1: E ciao a tutti voi, ascoltatori e ascoltatrici. Fino alle 18 questo programma vi terrà con questo mood, cioè zero problemi
0: e zero discussioni.
1: Cominciamo.

0: All the Past Graffiti per Ed Sheeran qui a Radio Company in Brutti ma in Costume.
1: Esatto, adesso ci facciamo una pausa, ma tra poco torniamo con un'idea genialona che non ho avuto ad Ischia.
0: Ischia.
1: Che potrebbe aiutare anche noi a lavorare di più.
0: Dici? Mi interessa.
1: Sì.
0: Mi interessa.
1: A tra poco.
2: Brutti, brutti ma in costume su Radio Company. Spot. Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione. Radio Comp-

0: mattino.
1: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
8: C come Company, C come C Radio.

0: C'era Irama qui a Radio Company, in brutti ma in costume.
1: Ah, così proprio? Cioè mi lasci sul più bello.
0: Sì, perché io accendo il microfono, comincio a parlare, e tu nel frattempo sei qui a farti i cacchi tuoi.
1: Sì, cioè, sì, è vero. Allora, una cosa che arriva da Ischia è la classica storia degli scontrini pubblicati sui social. Una cosa che io odio abbastanza, nel senso che quando vai in un posto, se non sei sicuro, cioè Ischia comunque lo sai bene che i prezzi sono un po'...
0: Devi andare con l'armamento pesante.
1: Un po' come andare a Venezia, insomma, sono posti, o in centro a Milano, Roma, eccetera, sono posti in cui ti aspetti che ci siano degli importi alti da pagare.
0: Sì.
1: Se vuoi essere sicuro, c'è un listino, c'è un menu, vai a controllare. Cioè, non è che poi ordini le cose e poi ti lamenti dello scontrino.
0: Anche
1: che è
0: se
1: alto,
0: in questo scontrino credo sia una sorpresa.
1: Esatto,
0: voce che
1: questa
0: c'è.
1: La diciamo per quale motivo? Perché questa è una roba che non avevo mai sentito. Ok, non avevo mai sentito. Classica situazione in cui, insomma, ti arriva lo scontrino, oltre all'importo di quello che hai preso, c'è anche un supplemento. Che è il supplemento musica.
0: Musica?
1: Il supplemento musica.
0: Ok, quanto?
1: È 2 euro a persona.
0: Ah, 2 euro a persona.
1: Sì, non è proprio pochissimo, cioè se conti bene, cioè l'importo.
0: Ma è Ischia, musica, c'è, cioè, neomelodica. Ma scusa, cantata dal vivo? Cioè...
1: Qui c'era un piano bar, dicono. Ok,
0: ah, okay. C'era uno che suonava.
1: Cantava dal vivo, esatto, musica di repertorio. Quindi, insomma, in qualche modo c'erano un po' di cose da
0: fare. Tipo, quando io sono stato in Piazza San Marco l'ultima volta a Venezia, ogni bar aveva la sua orchestrina.
1: Ah, sì?
0: Mi sono fermato in quella che suonava le canzoni di Rocky IV. Sul serio, non sto scherzando.
1: Ma davvero?
0: Sul serio, suonavano le canzoni di Rocky.
1: Bello, allora questa cosa qui, insomma, fa un po' specie, perché questi costi dovrebbero in qualche modo...

0: suona, ad esempio nel nostro caso come DJ deve pagare il DJ online, che sono tipo 400 euro all'anno, credo.
1: Sì, una roba così. Del genere.
0: Poi c'è, ovviamente, se fai le cose fatte bene,
1: devi fare la fattura.
0: Fai la fattura, se fai la fattura c'è
1: paghi
0: la
1: i contributi.
0: Bravo, c'è l'agibilità IMSS, sì. Ok? Poi c'è, vabbè, le tasse, chiaramente, tutta questa cosa qui. Quindi, insomma, la musica non è semplicemente musica messa lì così a caso.
1: Chiaro, quindi può essere anche giustificata, diciamo, una cosa del genere.
0: Sì, però sullo scontrino, insomma, fa un po' specie.
1: Sì,
0: dai.
1: Fa specie.
0: Facciamo
1: fa
0: così,
1: specie.
0: Dai, 100 euro contributo musica, contributo
1: sì.
0: Ferrari.
1: Vai.
0: Facciamo così,
1: accetto.
0: Dai.
1: Con Radio Company. The Summer.

0: È arrivato il primo appuntamento con la nostra redazione, quindi i primi 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Buon pomeriggio, grazie per la linea. È notizia di ieri sera, è stato prorogato fino al 25 agosto lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio. La misura introdotta a fine luglio per contenere il caro carburanti durante l'esodo estivo non è però riuscita finora a riportare il diesel sotto i 2 euro il litro. Il governo finanzierà la proroga con circa 245 milioni di euro recuperati attraverso tagli alla spesa dei ministeri. Da marzo sono già stati impiegati 2 miliardi per frenare i rincari alla pompa. Dal 25 agosto tornerà in vigore il meccanismo delle accise mobili, mentre l'esecutivo valuterà eventuali nuovi interventi in base all'andamento dei prezzi.
0: Arriva Samurai J.

0: Sad Girls, Bebe Rexha, David Guetta qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: Tra poco invece
1: quel momento là.
0: A tra poco
2: su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: qui a Radio Company, in Brutti ma in costume, dove è arrivato quel momento là in cui vi chiediamo di utilizzare. Allora, quando io dico lì, tu dici là, quando io dico là, tu dici lì, abbiamo una coordinazione spaventosa.
1: Mezzo cervello in due.
0: Allora, è quel momento che dura generalmente poco meno di una mezz'oretta, in cui insomma parliamo tra di noi, voi utilizzate il nostro numero che è il 333-2688-688 per scriverci o mandarci i vostri vocali. Mi raccomando, se ci mandate i vocali, ecco, abbassate la radio e non parlate a 500 metri dal telefono, se no non si capisce niente.
1: Grazie.
0: Prego.
1: Allora, la settimana scorsa tu, Andrea Rossini, Joe e anche Pacini.
0: Sì, eravamo
1: venerdì siete stati in Croazia.
0: Croazia, sì.
1: E oggi pomeriggio, passando per i corridoi degli studi, mi è spuntato questo Dobrodošli.
0: Dobrodošli.
1: Dobrodošli.
0: Un po' Dobrodošli.
1: Allora, voi non parlate il croato, giusto?
0: No, assolutamente.
1: Ok, però sapete questa parola. Qualcun'altra che non si può ripetere, però questa qui la sapete.
0: No, anche altre che si possono ripetere. C'eravamo preparati un foglio anche per dire sulle mani, per dire buonasera.
1: Come si dice sulle mani?
0: Non me lo ricordo.
1: Buonasera.
0: Buonasera e
2: Dobrovecer.
0: Ah, o dobra o dobrovecer, dobra vecer, okay, comunque.
1: Molto bene, molto bene. E poi, ad esempio, quando la strada fa una curva, ad esempio, no?
0: Sì.
2: No, non dire.
1: Come si dice quando la strada, cioè quando la strada fa una leggera.
0: È un'altra lingua curva, comunque. È in polacco, sì, che curva sì, significa, vabbè, vabbè. È una brutta cosa.
1: Allora, sentite, amici, ci sono un sacco di parole che magari abbiamo sentito di altre lingue, ok? Non conosciamo altre lingue, ma magari qualche parola di qualche lingua straniera la sappiamo, perché vabbè, l'inglese è una cosa abbastanza comune, ok? Francese per molti, tedesco per molti,
0: spagnolo
1: ma non per me, ad esempio. Io tedesco, francese, spagnolo non li parlo, neanche il greco, per ad esempio kalinikta lo so che vuol dire buonanotte,
0: sì.
1: Capito?
0: E poi
1: kalispera e kalimera.
0: Kalispera, che è una paninoteca che c'è a 10 km da qua,
1: sì, va bene.
0: Si chiama kalispera,
1: va bene. E quindi sono poche parole di lingue straniere che però in realtà le conosciamo, insomma,
0: che
1: le
0: peraltro
1: sappiamo.
0: Ti sono tornate utile nella tua recente vacanza a Zante, no?
1: Esatto, in Grecia.
0: Tre
1: robe, dicevo, insomma, tutto il resto.
0: Vabbè,
1: è al posto. Allora, 333-2688-688, WhatsApp scritti e vocali. C'è una parola che vi viene in mente di una lingua straniera che tipo o non conoscete o conoscete poco, ma le avete imparate perché così?
0: O ci siete stati in vacanza.
1: O ci siete stati in vacanza.
0: Qualcuno. Quindi stiamo parlando di una lingua che non masticate.
1: Sì,
0: okay?
1: Esatto, quelle cose lì che non sapete.
0: Ma la prima parola che vi viene in mente, scriveteci anche, cioè, che lingua è e cosa significa.
1: Sì, direi che sarebbero preferibili i vocali a questo punto, perché è un po' complicato scrivere
0: queste
1: cose.
0: Parlate lentamente e fate bello spelling come la rana dalla bocca larga, se no non si capisce.
1: Va bene, 333-2688-688, una parola in una lingua straniera che masticate poco, però questa parola la sapete e l'avete imparata.

0: Carol G. Manu Chao, viajando por el mundo qui a Radio Company in Brutti ma in costume, dove oggi vi abbiamo chiesto se conoscete una parola che ci volete ovviamente comunicare al 333-2688-688 in una lingua che non masticate, sì, quindi che non conoscete, sì, sì, al 100%, e che invece vi viene abbastanza spesso.
1: Sì, sono quelle parole che impari così quando vai tipo in vacanza su, sì, quelle due tre, sì, cose, sì, così. Ad esempio, ci scrivono, si legge Sarageo, scrivo ti amo in coreano.
0: Coreano.
1: Coreano. È scritto, cioè si legge Sarageo, ma è scritto cioè tutt'altra.
0: Beh, ma hanno il loro geroglifico lì.
1: Sì. No, vabbè. Poi mantimentos. Mantimentos. Vuol dire alimentari in portoghese.
0: Ah, ok. Qualcuno doveva andare a fare la spesa in Portogallo, o in Brasile.
1: O in Brasile, sì.
0: Beh, in Brasile poteva chiedere a Gianmarco.
1: A Gianmarco!
0: Gianmarco!
1: Gianmarco! Ciao ragazzi, in Filippino ha imparato tre frasi che si dicono nello stesso modo in cui si leggono, va bene. Malkita, cioè ti amo. Maganda ka, sei bella o bello.
0: Ok.
1: E poi Maganda ako, sono bella o bello.
0: Ok,
1: Tiziana,
0: ma scusa,
1: di Trieste.
0: In che lingua?
1: In filippino.
0: Ah, filippino.
1: Filippino, filippino.
0: Ok.
1: Ok, sentiamo, dai.
2: Dal francese, va chier à la gare de Lyon. Traduzione, vai a... in quel paese. Buonasera,
0: ah, okay,
2: a tutti,
0: ah, sì,
2: un saluto a tutta Radio Company.
1: Ciao, ciao. Io ho sentito un Lagarde in mezzo, è possibile?
0: Sì, sì, beh, è possibilissimo, con il vento che tira proprio, eh. Mancava solo Christine Lagarde.
1: Vabbè, dai, sentiamo.
3: Ciao ragazzi, ciao. Io andando in Egitto qualche anno fa ho imparato Shokram, che significa grazie, o Habibi, ah, che è amore.
1: Habibi, sì.
0: Habibi.
1: Sì, sì.
0: Salam aleikum.
1: Lo usano, la Bibi, ho scoperto, che si usa molto spesso anche con lo stesso modo in cui si usa il pollicione in alto. Cioè,
0: sì,
1: la serie, uè, Habibi, stai calmo.
0: Ma poi c'era anche la canzone anni fa, ti ricordi? Habibi, Habibi.
1: No, non me la ricordo. No.
0: Forse sei troppo giovane.
1: Può essere.
0: Ti ho appena fatto un complimento.
1: Grazie,
0: va?
1: Sentiamo.
4: Ciao da Gabriella Pazza. Praticamente io so solo qualche parola in arabo, ma sono solo parolacce. Una tra tutte, Barraneich.
0: Barraneich.
1: Cosa vuol dire?
0: A me lo chiedi, per me è arabo.
1: Aspetta, aspetta. Barra. No, non si può cercare, no, qua, è possibile, dai. Va bene, 333-2688-688, ci serve una parola in una lingua che magari non masticate, ma che avete imparato così, giusto per, ci fate sapere al 333-2688-688.

0: Sia Macarena Baby K. Ora altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Nuovo record di caldo in Italia. Giovedì 6 agosto saranno 27 le città con bollino rosso per le ondate di calore. Per la prima volta quest'anno tutte le città monitorate dal Ministero della Salute sono a rischio per l'intera popolazione. Intanto a Noale, siamo nel veneziano, il parroco Don Paolo Furlan ha promosso 4 giorni di preghiera per chiedere la pioggia. L'iniziativa ha registrato una partecipazione superiore alle attese anche per le limitazioni all'irrigazione decise dai consorzi di bonifica. Il sacerdote ha sottolineato come la siccità stia colpendo soprattutto gli agricoltori e ha ricordato il valore dell'acqua come elemento fondamentale per la vita. Questa non è una danza della pioggia, ha detto poi il prete.
2: Time out per noi
3: su Radio Company. Brutti, ma in costume. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
6: Fatti sentire.
7: Fatti sentire.
6: Fatti vedere.
7: Fatti conoscere.
6: Fatti seguire.
7: Fatti notare.
8: Fatti desiderare.
9: Fatti provare.
8: Fatti cliccare.
9: Fatti comprare.
6: Fatti amare.
10: La radio rende.
11: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
12: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
13: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
14: Sì!
13: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
15: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
16: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
17: Euronics, un mondo più avanti.
18: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
19: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
20: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
19: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
16: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
21: C come Company, C come C Radio.

0: qui a Radio Company in Brutti ma in Costume, dove oggi vi abbiamo chiesto se conoscete qualche parola di una lingua che ovviamente non parlate e che vi rimane in testa o che sì, comunque conoscete.
1: Ci scrivono Saeba.
0: Saeba.
1: Sì, questo vuol dire difficile. Però non ha scritto in che lingua, non lo so.
0: No, infatti.
1: Non lo so. Poi Koan, Cebi e Barzov. Sarebbe ti amo in polacco.
0: Ah, minchia, tutto sto casino vuol dire ti amo.
1: Siamo sicuri? Che vuol dire? Siamo sicuri che vuol
0: dire?
1: Non
0: è che ci fate dire le parolacce nelle lingue straniere.
1: Secondo me sì. Sentiamo.
2: Sola in sloveno significa scuola. Quando sono andato a curarmi i denti in Slovenia, lo trovo scritto per strada,
1: sì,
2: sola, e non capivo cos'era. Poi ho scoperto che significava scuola.
1: Sì, è vero.
0: Vabbè, in Croazia anche sì, cestarina, c'è scritto.
1: Sì, è vero.
0: È il pedaggio.
1: Ah, pedaggio, è vero. È vero, sì, sì.
0: È il pedaggio, pedaggio.
1: Sentiamo.
3: Ragazzi, la parola che a me viene più facile da rispondere quando uno ti dice come la va, e io gli dico con si, con sa, cese, l'ho imparata a scuola, e quindi questa mi è rimasta, però poi ogni tanto gli dico con si, con sa, come l'insalata, come la va. Buona giornata, saluto dallo studione.
1: Come l'insalata, hai capito? Hai capito la battuta?
0: Della serie Il genio all'improvviso.
1: Cioè, è francese comunque, no?
0: Ah?
1: È francese.
0: L'insalata?
1: No, quella è russa. Sentiamo, dai.
4: Ma tacco musuri, hai un bel culo in Swahili.
0: In Swahili.
1: Oh, bello questo. Questo mi piace particolare, sì, particolare. Beh, sentiamo.
5: Ciao Brutti, io so due parole in arabo che però non mi ricordo l'una dall'altra in cosa differenzia. Praticamente una si riferisce al membro, che non so se è rabba, e l'altra, beh, insomma, il superiore, che è zba.
0: Il superiore?
1: Il superiore, cosa?
0: Che cosa?
1: Il cervello.
0: Parlate in codice comunque,
1: sì,
0: ragazzi.
1: Infatti,
0: certe volte
1: cioè,
0: non vi capiamo, veramente.
1: Vabbè, dai. Comunque grazie.
0: Grazie, sì.
1: Comunque grazie a Cavallo Donato, non si guarda in bocca.
6: Radio Company Time.
7: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: My Body Isn't Ready, il disco di Sombro qui a Radio Company. Brutti ma simpatici, zero problemi,
1: e zero discussioni.
0: E adesso cosa facciamo, uomo?
1: Ci fermiamo.
0: A tra poco.
2: Brutti, brutti ma in costume su Radio Company. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Radio Company.

0: Torino.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Ehi Paolo!
4: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
3: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
3: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
8: ti augura buon ascolto con Radio Company.
9: Tempo di pensare all'estate.
10: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
11: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
10: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
12: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
10: Radio Company Summer Tour 2026.
12: Il tuo evento e la nostra passione
10: per un'estate perfetta.
13: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: mai più. Noemi, tu cosa fai questa sera qui a Radio Company in brutti ma in costume?
1: Oh, attenzione, azione, oggi, questa mattina, della Capitaneria di Porto e dei vigili urbani, ok? Nella spiaggia di Lido Marini, Marina di Ugento, nel Salento.
0: Salento.
1: Quindi hanno fatto un'azione, diciamo, si sono...
0: Sì, come le teste di cuoio.
1: Le teste di cuoio, esatto, della sabbia. Cosa hanno fatto? C'è un'abitudine che io non conoscevo, che è quella di posizionare sdraio e ombrelloni la sera prima.
0: Nella spiaggia libera.
1: Nella spiaggia libera, esatto.
0: La sera prima,
1: perché tu arrivi la sera che non c'è nessuno, metti la tua roba, quello lì è come prenotato, capito?
0: Sì, lo so, a meno che

0: l'ombrellone, però devi utilizzarlo in quel preciso istante, altrimenti è semplicemente occupazione di un suolo che non è tuo e che non puoi occupare.
1: Cioè, allora, se vai lì alle 10 discorso. Ci devi anche dormire. No, non puoi lo stesso.
0: Non puoi perché non si dorme okay. in spiaggia.
1: Ma non si può?
0: Non si può.
1: Non si può.
0: Comunque 400, okay. euro, 400 euro di multa.
1: Quanto?
0: Sì, e un signore ha detto: guardi, mia moglie è disabile, quindi io vengo qui la sera prima a mettere.
1: Esatto. E loro hanno detto: ok, 600.
0: No, ha detto: dov'è la moglie? La moglie non c'era.
1: Ah, ok.
0: È fatalità.
1: È andata a fare una passeggiata.

0: Chinatown, Harrison Durr qui a Radio Company e ora altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Le cronache estive offrono storie singolari come questa. Una vincita da 1 milione di euro ha rischiato di finire in un compattatore dei rifiuti. È accaduto a Bitonto, Bari, dove un uomo aveva gettato per errore il biglietto vincente di una lotteria istantanea. In ricevitoria aveva letto la dicitura non pagabile, interpretandola come una mancata vincita, quando invece indicava un premio troppo alto per essere riscosso sul posto. Capito l'errore, grazie ai familiari, è scattata una vera corsa contro il tempo per rintracciare il sacchetto già raccolto. Gli operatori della società dei rifiuti, dopo ore di ricerca, alle 5:30 del mattino hanno recuperato il tagliando quasi intatto. Per festeggiare hanno poi comprato un altro gratta e vinci, vincendo altri 50 euro.
0: Francesco Gabbani ha parlato del suo tour estivo. Mi dà l'occasione per ripercorrere le tappe fondamentali della mia carriera, dalla prima vittoria a Sanremo Giovani nel 2016 con Amen. Sarà un susseguirsi di canzoni più note intervallate da chicche che il pubblico non conosce, a meno che non sia un mio seguace sfegatato. Assisterete a un concerto sincero, genuino, si suona dal vivo alla vecchia. Arriva Summer Funk.

0: Sam Funk, Francesco Gabbani, e tra poco qui a Radio Company, brutti ma simpatici, arriva quella cosa là.
1: Esatto, il nostro gioco Cervelli in fuga, rimangono tre categorie e rimane, come al solito, anche oggi un buono carburante SMP del valore di 50 euro.
0: Molto bene, a tra poco.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Mai Oh Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Europa, Mamacita qui a Radio Company, brutti ma simpatici, che poi diventa brutti in costume in questo periodo perché fa caldo.
1: Ma in costume.
0: E adesso, sì, giusto. E adesso attenzione perché arriva anche Cervelli in fuga.
2: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga.
3: Cervelli in fuga.
0: Anche questa sera proviamo a regalare ai nostri ascoltatori, o meglio un ascoltatore o un'ascoltatrice, 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli,
1: che potrebbero approfittarne in quanto vincitori per mettere nella propria automobile, se a benzina, la F101, che è quella speciale che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli, che vista la qualità ottanica aumentata consente di esaltare le prestazioni di auto e in particolare moto.
0: Molto bene, allora vediamo le categorie rimaste. Energy Drink, bodybuilding, sì, che sono un po' correlate queste
1: due cose, sì, che tra l'altro tu conosci perfettamente.
0: Come no, guarda. E poi Alfa, il cantante, il cantante. Allora 333-2688-688, WhatsApp scritti e basta, sì, meglio così, perché in questo modo potrete decidere voi quale sarà la categoria più votata del giorno e ovviamente provare a rispondere alla domanda che è correlata alla categoria più votata del giorno. Vi daremo tre opzioni di risposta, A, B o C. Se la risposta è giusta, 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli diventeranno vostri.
1: Sì.
0: Allora 333-2688-688, Energy Drink, Bodybuilding e Alfa.

0: Businessman, dito nella piaga, e adesso vediamo la seconda parte di Cervelli in fuga.
1: Sì.
0: Abbiamo Riccardo al telefono,
1: sì,
0: che fa un lavorino proprio di quelli che in questo periodo...
1: Riccardo, cioè, di Verona fa uno dei lavori più belli del mondo
0: in
1: questo periodo.
0: Un lavoro proprio freschissimo.
1: È perfetto.
0: Fa l'asfaltista.
1: L'asfaltista.
0: La mattina, cioè, esce di casa che è bello, cioè, bello in carne, la sera,
1: sì,
0: arriva a casa che è tipo dentro in blister.
1: Pesa 10 kg di meno.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Riccardo, buonasera, ciao.
1: Ciao.
2: Ciao, buonasera.
0: Come stai, Riccardo?
2: Sciolto.
1: Sciolto, ma scusa, state lavorando lo stesso in questo periodo?
2: Sì, ovviamente sulle fasce orarie corrette, però il caldo si fa sentire già appena si esce di casa la mattina, quindi
1: certo,
2: cambia
1: certo
2: poco.
1: Considerato che ci sono 26-27 gradi alle 4 di notte, non
0: a
1: è che...
0: Ora, a che ora inizia a lavorare, Riccardo?
2: Intorno alle 6 della mattina.
0: 6 della mattina.
1: Alle 6.
0: 6 della mattina.
1: È già tardissimo.
0: Sì, diciamo che già alle 9 e mezza il sole è già bello, bello caldo.
1: Sì,
0: immagino.
1: Sì, sì.
0: Quindi,
2: siamo già oltre i 30 gradi, anche 32.
0: Va bene.
1: E poi consideriamo che la a che temperatura. Che temperatura.
0: Sì, si lavora.
1: È il bitume, credo. Quello che viene. L'asfalto, insomma.
2: Tra i 160 e 180 gradi.
0: Ah, no, beh, quindi ci fai la pizza sopra.
1: No, quindi poi ti allontani, ti allontani e fresco.
0: È fresco.
1: Sì, sì. Madonna,
0: perché non ci avevamo pensato prima?
1: Quasi mi metto la giacca a vento perché senti che è fresco.
0: Va bene, allora, Riccardo, la categoria che hai scelto è Energy Drink, ok? E capiamo anche perché, tra l'altro.
1: Esatto, ne ha bisogno, ne ha bisogno per restare in piedi. Senti, sto per farti la domanda, poi ti do le tre alternative di risposta, A, B e C, ovviamente soltanto una è quella giusta. Poi dirò via con il tempo, da lì ai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. Tutto chiaro?
2: Chiarissimo.
1: E allora, attenzione, perché ci mettiamo le ali e facciamo la domanda della categoria Energy Drink. Hai capito, no? Ti mette le ali.
0: Sì, guarda, Jerry Scotti a te proprio.
1: Sì, mi fa una pippa. Allora, quale amminoacido è presente nella maggior parte di energy drink? A, la lisina. B, la glutammina. C, la taurina. Via con il tempo.
0: Beh, è facile. Facilissimo.
2: La taurina.
1: La taurina?
0: La taurina, esatto.
1: La taurina.
0: La taurina.
1: Come dice il nome,
0: ti crescono le corna.
1: Come dice il nome, ti fa crescere le corna.
0: Esatto.
1: Bravo.
0: Bravo, bravo Riccardo, bravo. Complimenti, 50 euro di buoni carburante e San Marco Petroli meritati. Ti arriva a casa una scheda magnetica con dentro appunto 50 euro ed è una scheda che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Esatto. Bravo Riccardo, ciao.
1: Ciao.
2: Ciao, grazie.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervello.

0: Jenny Dracula, e adesso ci sono gli ultimi 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Un'occhiata al tempo: domani inizialmente soleggiato salvo qualche annuvolamento sulle Alpi, tra Sicilia e Calabria tra tarda mattina e pomeriggio nubi in aumento sui rilievi con rovesci e temporali sparsi sulle Alpi orientali, più isolati sulle Alpi centrali lungo l'Appennino centro-meridionale e nell'interno delle isole. Possibili fenomeni di forte intensità, la sera precipitazioni insistenti nel settore alpino centro-orientale ma in probabile estensione verso le pianure tra Veneto e Friuli, ancora caldo intenso. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornati stream.it o scarica l'app.
2: Grazie Vittorio Ferro, a domani
3: su Radio Company. Brutti ma in costume. Spot.
4: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taverne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto, dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
5: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
4: Gli amici di Monte Mauro con il patrocinio del comune di Apollosa presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare! A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, canto d'amore qui a Radio Company. Quando finisce una puntata, un'altra, la terz'ultima della settimana, quella di metà.
2: Quanti dati che.
1: Sì, no, è che ero convinto fosse giovedì, volevo dire la penultima. Poi ho detto: aspetta un attimo, che è mercoledì, ma torniamo domani, sempre tra le 16 e le 18.
2: E sempre con zero problemi.
1: E zero discussioni.
2: Grazie a Stefano Ferrari.
1: Grazie a Pietro.
2: Ad Andrea Rossidi per la parte tecnica. Adesso, come sempre, arriva Stefano Conte. Ciao.
3: Radio Company Time.
2: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Dite con Yann Dior, da non confondere con lo stilista, non vorrei mai. Penso che però abbia preso spunto dallo stilista, sai, per il nome. Higher, higher, higher, abbiamo sentito per tutti in lista Club Privé che sta per incominciare, ma non abbiamo in realtà ancora iniziato e quindi mettiamo un piede nell'inizio. Vai.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista.
0: E qui è una roba...
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: La sera è tutti in lista, ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalle 18 e qualche minuto fino alle 20, insieme con me Stefano Conte, con Jimbo che è già pronto in regia, ma soprattutto con voi che non saprei neanche come abbracciarvi, cioè lo faccio in maniera virtuale perché siete straordinari, con voi che non vi fermate mai, voi che avete finito un'altra dura giornata e delle vacanze non ve ne frega assolutamente niente, cioè in realtà ve ne fregherebbe, però diciamo la verità non c'è la possibilità e quindi siete con noi, ma è comune mezzo Claudio, diceva qualcuno tempo fa, funziona così. Dai, per quelli che invece sono a riposo, relax, un saluto, un abbraccio anche a loro, piuttosto che quelli che stanno facendo attività sportiva e sono in tanti che ce lo segnalano con le cuffiette addosso, perché vogliono dire la loro, perché fra pochissimo andiamo su un altro tema di quelli scottanti per tutti in lista Club Privé, quindi avete l'opportunità, l'occasione di sfogarvi e di dire la vostra in radio, potete farlo liberamente perché come sempre tutti in lista Club Privé in realtà non è così privé perché vi diamo spazio a voi. Il numero resta quello 333 2688 688. Fra un attimo vi daremo voce su uno dei nostri argomenti, intanto si parte con Clara e San Giovanni, sono le ragazze.

belle le ragazze, è tornato alla grande San Giovanni, insieme a Clara con questo pezzo. Allora, vi dicevo che oggi sarebbe stato un tema spinoso, perché la notizia mi arriva da una chat, come sempre, di quelle che io tengo d'occhio, per vedere effettivamente se ci sono delle storie curiose. E questa di oggi, di Giulia e del papà, mi ha lasciato un attimo perplesso. Giulia si è iscritta all'università a Milano, lontano da casa, quindi insomma... Suo padre, Franco, ha messo da parte i soldi per anni, facendo sacrifici veri per permetterle di affrontare una stanza. Dopo settimane di ricerca, Giulia trova finalmente un appartamento perfetto, economico, vicino all'università, con tre coinquilini seri e con un buon lavoro. Quando lo racconta al padre, Felice aggiunge un dettaglio: i tre ragazzi sono musulmani. Sono musulmani, praticanti. Franco cambia espressione, immediatamente dice non è convinto, che preferirebbe altre soluzioni, che non si tratta di essere razzista, ma sono abitudini diverse, un mondo diverso, e per una ragazza da sola è meglio evitare. Giulia si sente ferita, le sembra che il padre stia giudicando persone che non ha mai incontrato, basandosi solo sulla loro fede. In realtà la preoccupazione del padre potrebbe essere comprensibile, anche, cioè, se la domanda la ribaltiamo dall'altra parte, cioè bisognerebbe vedere se una ragazza musulmana andasse a vivere, cioè, perché ribaltiamo anche la domanda dall'altra parte, però la storia ci dà lo spunto per fare questa domanda. Un genitore che si oppone a una convivenza per motivi religiosi sta proteggendo la figlia o sta solo esprimendo un pregiudizio, secondo voi? E quanto ha diritto un padre di condizionare le scelte di una figlia ormai adulta, specialmente se paga a lui l'affitto? Cioè, quindi insomma, è quasi doppia la domanda, però partiamo da questo: un genitore che si oppone a una convivenza per motivi religiosi sta proteggendo la figlia o sta solo esprimendo un pregiudizio? E quanto ha diritto un padre di condizionare la scelta di una figlia ormai adulta, specialmente se paga lui l'affitto, considerando che potete valutare la storia anche nell'altro senso, cioè se fosse una ragazza per esempio, in questo caso musulmana, che deve andare a vivere con tre persone che praticano un'altra religione. 333-2688-688, iniziate a mandare i vostri messaggi, le vostre opinioni, che ci interessano come sempre. Noi intanto abbiamo Diamond Force con Jordan Grace, Gotta Believe in Arrivo.

0: E oggi abbiamo raccolto la disperazione di questa ragazza che insomma si chiama, l'abbiamo sentito, Giulia, si è iscritta all'università, il padre però ha delle remore perché quando trovano l'appartamento che sembra potrebbe andare bene per appunto ospitare la ragazza all'università, il padre si irrigidisce nel momento in cui scopre che dovrebbe andare a convivere con dei ragazzi musulmani. Un genitore che si oppone a una convivenza per motivi religiosi sta proteggendo la figlia o sta solo esprimendo un pregiudizio? E quanto ha diritto un padre di condizionare le scelte di una figlia ormai adulta, specialmente se paga lui l'affitto? Stanno arrivando diverse risposte, sia scritte che vocali. Intanto c'è qualcuno che come al solito è molto secco, molto veloce, dice: onde evitare problemi non do il permesso, se poi sono bravi ragazzi buon per loro. Mariella da Brugine, che salutiamo e ringraziamo. C'è invece la risposta da parte di Roberto che mi scrive: capisco Franco al 100% e non è razzismo. Se paghi tu l'affitto di tua figlia hai il diritto di dire la tua su dove va a vivere, punto. Non è questione di religione specifica, lo stesso discorso lo farei se fossero tre ragazzi qualsiasi che non conosco. La prudenza con una figlia lontana da casa non è pregiudizio ma è amore nei confronti della figlia. Fra un attimo altre risposte, altri messaggi per tutti in lista, incominciate, continuate a mandarli, noi ritorniamo fra pochissimo.
1: Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30 tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione. Radio Company Live Tour.

0: Torino.
1: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
0: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
2: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa, Benevento. 0824 45 898.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: C come Company, C come C Radio.

0: senso, cioè nel senso che siamo partiti dal caso ovviamente raccontato sulla chat, quindi la paura di Franco. Un genitore che si oppone a una convivenza per motivi religiosi sta proteggendo la figlia o sta solo esprimendo un pregiudizio? Sentiamo chi c'è in lista, vai, che incominciamo a sentire anche le voci stasera.
1: Penso che il genitore abbia dei dubbi, delle remore, non dal punto di vista religioso, ma penso prettamente dal punto di vista delle abitudini. Se questi ragazzi musulmani sono nati e cresciuti in Italia, hanno percepito e recepito le abitudini e il rispetto per le donne che abbiamo noi. Se nato e cresciuto per un certo periodo in certi paesi dove il rispetto per la donna lascia un po' desiderare, queste remore del padre possono anche essere giustificate.
0: Sì, continua con la musica, c'è anche I'll Be One, I Need a Sign in arrivo.

ovviamente il sottotitolo. La domanda di oggi per voi, messaggi vocali, note vocali, quindi note scritte, legata a questo caso di Franco che si oppone praticamente alla figlia, che vorrebbe andare a convivere, ma solo per il periodo universitario, con questi tre ragazzi musulmani. Lui si mette di traverso e dice: no, pago io l'affitto, tu, mi dispiace da questo punto di vista, non mi fido, non vai. Ciao company, ovviamente trattasi di pregiudizi, però pagando il papà l'affitto

ha il diritto di dire la sua su qualsiasi aspetto relativo alla casa, che siano i conviventi o altro. Aggiungo che purtroppo certi pensieri, soprattutto espressi, immagino, da generazioni non proprio giovani, difficilmente si possono cambiare. Quindi consiglio alla ragazza di non impuntarsi. La capisco, perché dispiacerebbe anche a me avere genitori un po' chiusi di pensiero, ma ora deve prendersi il buono da questa cosa, ovvero la casa, visto che è un favore che le fanno per agevolarla, e lasciar perdere il pensiero dei suoi genitori sulle altre questioni, vivendosi la sua vita secondo la sua maggiore apertura mentale. Un saluto a Stefania, grazie anche perché si scusa un po' per la lunghezza, ma se volete ci sono anche, come sempre, le note vocali. Fra un attimo ne sentiamo altre. Intanto George Ezra, Budapest.

0: Budapest nel pomeriggio di Tutti in Lista, Club Privé. La domanda di oggi legata a questo, questa sensazione di Franco che dice: io non voglio mandare mia figlia in questo appartamento perché non mi sento tranquillo, e quindi dice, pagando io l'affitto, non sono d'accordo sul fatto che tu vada in questo appartamento. Sentiamo se abbiamo amici in lista con noi. Vai.
1: Ciao. Ciao. Guarda, secondo me il fatto che siano musulmani non c'entra niente. Okay. Mia figlia era preso un appartamento a Padova con tre ragazzi italiani, lei con tre ragazzi italiani. Okay. E io il giorno che li ho visti mi sono messo le mani nei capelli. Cioè, rastoni, canne, fuma che si vede da lontano chilometri, si facevano le canne.
0: Okay.
1: Io ho detto, mia figlia, scusa, ma sei sicura di questi? Saranno anche italiani, ma non, cioè, voglio dire, è evidente che non erano giusti. Quindi alla fine non c'entra niente italiano o straniero. Importante è vedere le persone che siano affidabili, ecco.
0: Quindi secondo te lui non si è affidato nel momento in cui li ha visti, non è un caso, però sembrerebbe dalla chat che lui non li abbia visti, cioè che lui qua in questo caso parta proprio dal pregiudizio perché non li ha neanche osservati nemmeno visti. Fra un attimo ne sentiamo altri, intanto ci ascoltiamo DJ Goya con Jason Derulo, Mi Cicco.

0: Siamo partiti da Franco che confessa dopo la discussione: sono veramente preoccupato perché insomma sono in religione musulmana. Giulia si è iscritta all'università di Milano perché non avesse sentito, lontano da casa. Suo padre Franco ha messo da parte i soldi per anni facendo sacrifici veri per permetterle di affittare una stanza. Dopo settimane di ricerca Giulia trova finalmente un appartamento perfetto, economico, vicino all'università, con tre coinquilini seri e con un buon lavoro. Quando lo racconta al padre, Felice aggiunge un dettaglio: i tre ragazzi sono musulmani praticanti. Franco cambia espressione immediatamente, dice che non è convinto, che preferirebbe altre soluzioni, che non si tratta di essere razzista ma solo abitudini diverse, un modo diverso per una ragazza da sola è meglio evitare. Giulia si sente ferita, le sembra che il padre stia giudicando persone che non ha mai incontrato basandosi solo sulla loro fede. Ci sono dei messaggi, c'è chi in maniera molto ma molto rapida scrive: genitore giustamente protettivo, io lavoro con musulmani e guarda, ha pienamente ragione, razzismo è un'altra cosa. Fabio da Vicenza ci manda questo messaggio. Poi invece c'è qualcuno che scrive: io rimango senza parole quando sento questi discorsi, adesso sembra che sia sufficiente che uno sia cattolico per essere una brava persona. Ci siamo chiesti se i genitori dei ragazzi musulmani vogliono che i loro figli condividano l'appartamento con una ragazza cattolica. Noi abbiamo girato infatti anche la domanda, perché non è detto che i genitori dei ragazzi musulmani vogliano che condividano appunto l'appartamento con una ragazza cattolica, e magari ribaltata anche la situazione, potrebbe essere la stessa domanda, cioè un genitore che si oppone a una convivenza per motivi religiosi sta proteggendo la figlia o sta solo esprimendo pregiudizio? 333-2688-688, noi ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco.
1: Su Radio Company, tutti in lista Club Privé. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Radio Company Live Tour.

di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: storia di Franco, quella che abbiamo raccontato oggi, o di Giulia, se preferite, che si lamenta sui social dicendo perché mio padre non mi lascia andare in appartamento con queste persone, visto che sono delle ottime persone, almeno a vedere, perché la prima impressione, insomma, magari non è quella definitiva, però l'unico problema che hanno è che sono musulmani e quindi il papà si oppone e dice no, pago io l'affitto e quindi non ti do la possibilità di andare in questo appartamento qui. Da lì vi abbiamo girato la domanda, pregiudizio oppure semplicemente preoccupazione da parte del papà? Sentiamo chi c'è al citofono.
1: Ciao Radio Company, il punto è che anche se i tre ragazzi fossero stati cattolici e la ragazza cattolica altrettanto, comunque voglio dire, una ragazza con tre ragazzi potrebbe essere un po' una situazione difficile, sbilanciata, sì. Quindi al di là della religione, e così, insomma, è un pensiero che si può fare in senso assoluto.
0: Quindi qua la situazione non è tanto religiosa il problema, quanto la convivenza magari fra tre ragazzi e una ragazza. Ma non ci sono racconti magari di qualcuno di voi che ha convissuto nel periodo universitario pur essendo di sessi opposti, quindi magari uomini con donne, cioè ci potrebbe essere fra coloro che ci ascoltano casi anche di convivenza dove se uno sta in camera sua non ci sono problemi per l'altro, e poi il problema potrebbe essere affrontato solamente nel momento in cui devi condividere il bagno, perché è quello che sto pensando. Raccontatecelo se avete vissuto anche di queste esperienze, perché anche quello serve per capire ancora di più in questo pomeriggio. Noi intanto abbiamo Peggy Goo con Woman.

0: insomma, ha riproposto un singolo forse simile a quello che l'ha portata a farsi conoscere al grande pubblico, come si dice in questo caso, ma che è ritornata alla grande nell'estate 2026, anche per la storia che c'ha con Berrettini, non solamente per il fatto che è una DJ di fama internazionale. A proposito del nostro argomento invece di stasera, c'è chi mi scrive: certo che pregiudizio, è giusto amare la figlia e con l'amore arriva anche la fiducia, scrive questa nostra amica Barbara. Non capisco la paura, è che diventi musulmana anche lei, allora paga l'affitto in una camera dove è sola, ma alla fine verrà esposta comunque perché è adulta e ormai insomma ci possono essere delle difficoltà anche al di fuori di quello che possa essere la convivenza con qualcuno che non è della propria religione. Grazie anche per la tua opinione. C'è David Guetta con Kid Cudi, Memories.
1: Radio Company. The summer is magic.

E c'è chi scrive: Federica, Franco sta giudicando persone che non ho mai incontrato solo per la loro religione. Se fossero tre ragazzi italiani sconosciuti, la reazione sarebbe stata diversa e lui lo sa benissimo. Chiamarla prudenza è solo un modo elegante per nascondere un pregiudizio vero e proprio. Questa è l'opinione di Federica. E invece poi c'è la Patti che ci scrive: io ho una figlia che studia fuori sede e vi dico, certe paure dei genitori non nascono dal nulla, nascono dall'amore e dalla protezione. Non conosciamo quei ragazzi, non sappiamo come si comportano in una città come Milano, di storie brutte se ne sentono tante. Meglio informarsi bene prima di qualunque sia la fede dei coinquilini. Quindi lei va comunque in prudenza a prescindere. Sì, ma allora non lasci più partire la figlia in tutti i casi, perché che siano degli inquilini, abbiamo detto, italiani, che siano degli inquilini musulmani, la tua reazione è quella. Stiamo parlando del caso di Giulia e Franco, che abbiamo trovato sul web, lontano da casa. Suo padre Franco ha messo da parte i soldi per anni facendo sacrifici, ma quando arriva il momento che Giulia trova l'appartamento, i tre inquilini sono musulmani e il padre si mette di traverso e dice no. Da qui la domanda: un genitore che si oppone a una convivenza per motivi religiosi sta proteggendo la figlia o sta solo esprimendo un pregiudizio? Diteci la vostra. 333 2688 688. Noi abbiamo Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, Partenope.

0: Mark and Cremont con Serena Brancale e The Color Spartan, poi uno dei successi di quest'estate per tutti in lista Club Privé. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Sono appena entrata nella discussione, sì. E il padre probabilmente sì, vuole difendere e proteggere la figlia. Come ha detto un ascoltatore prima, già il fatto che siano tre uomini e una donna probabilmente non è proprio pari la cosa, mettiamola così. E il fatto che siano tre uomini musulmani per me è peggiorativo, ma semplicemente, senza fare i finti pervenisti, per la cultura che ha il musulmano per la donna, quindi per la considerazione che ha per la donna, probabilmente il padre si è preoccupato molto di più. Metti caso che questa ragazza una sera torna a casa, che ha bevuto, si accende una sigaretta, la reazione quale può essere? Bisogna tener conto anche della cultura, in questo caso della religione.
0: Grazie per la tua opinione, noi torniamo fra pochissimo con Tutti in Lista Club Privé.
2: Tutti in Lista Club Privé. Spot. Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taverne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo. Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Pezzo che era già uscito in una versione realizzata solo da Emmanuel Angel, senza la partecipazione di Ugel e Ultranate, e non aveva avuto lo stesso successo. È bastata la collaborazione con Ugel, che insomma ha questa capacità poi di rendere magari un pezzo che se no passa inosservato in qualcosa di conosciuto, e da lì sta diventando una delle hit di questa estate. Così come abbiamo sentito anche 24/7 I Can Stand It, invece per quelli che sono un po' legati ai brani del passato, questo è Tutto in Lista Club Privé, dove ci state dicendo la vostra a proposito del caso di Franco e di Giulia. C'è chi mi scrive: ciao Simonetta, scrive: ciao, se i ragazzi fossero davvero musulmani praticanti, come mi sembra di aver capito all'inizio, non dovrebbero nemmeno pensare di vivere in una casa con una ragazza da sola. Questo significa che non hanno rispetto per la loro religione. Probabilmente il padre ha ragione, perché se non hanno rispetto per la loro cultura, possono aver rispetto per una ragazza da sola, per qualcuno che non appartiene al loro mondo? Questo è il pensiero di Simo, che ci ha mandato il messaggio scritto. Fra un attimo ne sentiremo altri, adesso però controlliamo l'ora. Le 19:04 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte nello stretto di Hormuz. L'annuncio arriva dal Ministero degli Esteri di Teheran, che in precedenza però aveva avvertito che l'intesa non renderebbe automaticamente sicuro lo stretto, viste le interferenze degli Stati Uniti. Era imbottito con 800 grammi di esplosivo plastico il drone rinvenuto ieri vicino a un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia in Germania, lo riferiscono fonti investigative. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase d'atterraggio. Intanto centinaia di famiglie di Kramatorsk, nell'Ucraina orientale, hanno ricevuto l'ordine di lasciare le proprie case per l'intensificarsi degli attacchi russi, lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale. Ondata di caldo in tutta Europa, oggi record di temperature in Austria 41,2 gradi e in Slovacchia con 41,4. Domani in Italia saranno bollino rosso tutte le città monitorate dal Ministero della Salute, 27 su 27. Calcio 1-1 nel primo derby stagionale tra Milan e Inter, giocato a Perth in Australia. In ricordo di Franco Baresi è stato osservato un minuto di silenzio prima dell'inizio e sul maxi schermo proiettata l'immagine del giocatore con la Coppa dei Campioni e la scritta "Sei per sempre capitano". Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
5: Spot. È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollosa, presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare!
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Mamma Cabana, 5 agosto 2026, assolutamente live, le 19:20 minuti, questa è Radio Company, siete all'interno di Tutti in Lista, Club Privé, dove anche stasera andiamo a scoprire quale di queste tre canzoni, uno dice quali canzoni, quelle che vi facciamo sentire fra un attimo, piccolo assaggio di questi tre pezzi scelti da Mauro Tonello, un piccolo assaggio veloce, poi voi dovete decidere se dare il voto al pezzo A, al pezzo B o al pezzo C. Noi sommiamo le preferenze e come al solito con la somma di tutte le preferenze siete voi a decidere praticamente quale sarà, non proprio l'imminente canzone, perché quella ci serve per almeno raccogliere i voti, mettiamola così, ma quella subito dopo, quindi quella che arriverà immediatamente dopo. In questo mercoledì, in questo 5 di agosto, pezzo a Calvin Harris, Summer. Siamo molto EDM stasera, ve lo dico già. Pezzo A, Calvin Harris, Summer. Pezzo B, Avicii, Wake Me Up. Pezzo B, quindi Avicii, la sua Wake Me Up. Pezzo C, Swedish House Mafia, Don't You Worry Child.

Quale di queste tre volete riascoltare? Calvin Harris come pezzo A, pezzo B, Avicii, pezzo C, Swedish House Mafia, lo decidete voi anche stasera con i vostri voti. Noi intanto ci ascoltiamo W Sound, J Balvin con Godzilla.

0: Ci scende sempre una lacrimuccia ogni volta che insomma scegliete di riascoltare Avicii nel nostro Happy Vibes, però questo insomma resta uno dei suoi successi più grandi, l'abbiamo risentito perché scelto da voi, adesso però c'è la new track in arrivo, quindi Jassy insieme a Chris Lorenzo con Invisible, un pezzo da club che è diventata una hit per tutti.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Invisible. Per quelli che sanno la pronuncia Invisible, Chris Lorenzo, Jassy, che sono insomma ritornati come new track nel nostro pomeriggio per tutti in lista. Club Privé, ci fermiamo un istante, torniamo fra poco, sarà il momento dell'effetto.
1: Su Radio Company, tutti in lista, Club Privé. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Per questa pubblicità 0824 43732.
2: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Eccolo qua, Achille Lauro, la città degli angeli, disperato come sempre, povero Achille, nel senso dei sentimenti, ma noi siamo pronti per Tutti in Lista Club Privé, per l'effetto, come funziona anche stasera, stiamo per fare una previsione oppure andiamo a scoprire che cosa dice insomma la vostra personalità? No, in realtà dipende dall'effetto che andiamo a pescare, quello di stasera invece fa una previsione interessante perché fa una previsione sul mese di agosto. E come la fa la previsione sul mese di agosto? Con le percentuali. Quanto ci piacciono le percentuali per scoprire il mese? Quindi amore, soldi, lavoro, amicizie, casini, vediamo quanto è in percentuale. Come fare per giocare con noi e quindi per partecipare, per divertirsi, per avere una risposta? Nome, segno zodiacale, animale preferito, colore preferito. Ripeto? Nome, segno zodiacale, animale preferito, colore preferito. Lo diamo in pasto all'oracolo e vediamo che cosa vi dice per il mese, in questo caso di agosto, perché siamo all'inizio, 5 di agosto, quindi ancora mese di agosto per le percentuali. Amore, soldi, lavoro, amicizie, casini, il numero resta quello, 333-2688-688, iniziate a mandare i vostri messaggi. Noi intanto ci ascoltiamo American Out.

per divertirsi con noi, per scoprire quale potrebbe essere il futuro, per conoscere delle previsioni, ma noi lo facciamo con tutta la spensieratezza di quelli che insomma sono gli effetti che magari trovate sul cellulare. Quindi se volete mandateci il vostro nome, il segno zodiacale, l'animale, il colore preferito, e noi vi diciamo come sarà la previsione in percentuale per il mese di agosto. Allora partiamo da Marika, segno del toro, suo animale preferito è il cavallo, il colore è il blu. Marika, partiamo con le tue percentuali. MC è la targa di Mari, perché mi dà anche la targa. MC Marika, toro, blu, cavallo. Amore 64%, soldi 27%, lavoro 79%, amicizie 85%, casini 43%. Mese di agosto ti premia sul lavoro e amicizia, due fronti che tirano forte. Estate in buona compagnia, in amore qualcosa di carino si muove, niente di clamoroso, ma si sente. I soldi sono il punto dolente. Nel mese stringi la cinghia e non strafare, qualche casino nel mezzo, ma niente che non si gestisca, insomma, tranquillamente. Facciamo anche Adrian, che ci ha mandato le sue indicazioni. Leone, leone, quindi animale preferito leone, segno leone, il colore è il verde. Adrian, per te amore 88%, e che è? Soldi 52%, lavoro 34%, amicizie 21%, casini 76%. Aia, più alti sono l'amore e i casini per Adrian. Agosto che si accende, amore 88%, cuore in fiamme, ma attenzione perché i casini galoppano forte, 76%. Le amicizie sono quasi sparite, i soldi tengono, botta, quindi il lavoro invece è in modalità letargo estivo. Goditi la passione, ma tieni gli occhi aperti. Agosto sa fare brutti scherzi, quindi mi raccomando, fra un attimo ne scopriremo altre di previsioni per il mese di agosto con le percentuali. Intanto Madonna, Danceteria.

previsioni per il mese di agosto. Mentre ascoltavamo Madonna con Danzeteria, continuano ad arrivare i vostri messaggi. Andiamo a scoprire qual è la percentuale per Elena del segno dell'Ariete. Il suo animale, la pantera, il colore Tiffany, no? Cioè, presente il colore Tiffany tu? Comunque, diciamo che l'oracolo non ha avuto problemi, perché Elena, amore 94%, soldi 41%, lavoro 63%, amicizie 28%, casini, aia, un altro tasto dolente, 79%. Elena, agosto è esplosivo in amore, 94% penso che sia il massimo che abbiamo toccato oggi in assoluto, roba da romanzo estivo, ma i casini corrono veloci dietro, attenta che con tutta questa passione qualcosa può sfuggire di mano. Le amicizie soffrono un po', il portafoglio non è al massimo, il lavoro tiene, ma questo agosto lo ricarderei soprattutto per altro, secondo quelle che sono le indicazioni dell'oracolo. Speriamo bene, l'importante è non essere coinvolti troppo nei casini sentimentali, poi dovrebbe andare tutto bene. Abbiamo Gianna Nannini con Marrakesh, American Ink.

Nannini con il Marrakesh che ha realizzato le basi per questa nuova versione di America Inc. Andiamo a scoprire anche Monica. Monica, il suo colore è il fucsia, il cancro è il segno zodiacale. Monica ha una cosa particolare, mi ha detto che non ha un animale preferito. Ci può stare. L'abbiamo dato lo stesso impasto così, è venuto fuori. Amore 57%, soldi 83%, lavoro 91%, Monica, amicizie 36%, casini 22%. Monica, agosto è il tuo mese professionale per eccellenza. Lavoro e soldi sparano alto, roba da fare invidia. Le amicizie restano un po' in disparte, forse sei troppo presa dagli impegni. In amore si naviga nella media, pochi casini, agosto sereno e produttivo anche senza un animale preferito. Va bene così. Grazie anche a te che hai partecipato con noi. Noi invece chiudiamo qua il nostro spazio degli effetti e fra poco si ritorna insieme e sarà ancora tutto in lista.

0: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
0: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage,
0: il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Radio Company Live Tour.

0: mattino.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Yoga, il pezzo di Emma insieme a Fabri Fibra, gli Oasis con Whatever, quindi brano del passato, brano del presente, per chiudere l'appuntamento di oggi Tutti in Lista Club Privé, ringraziando tutti quelli che sono stati con noi anche in questo 5 di agosto 2026. La serata non si ferma, arriverà appunto One Love One Live nella versione della settimana insieme a Enrico Sisma. Un grazie va a Jimbo e Regina, un saluto da parte mia Stefano Conte, a domani.
1: Lista Club Privé.
0: Le 20 in punto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
4: Radio Company.
5: Radio Company. One love, one live.
6: Amici, buonasera, questo è One Love One Live, siete su Radio Company, io sono Enrico Sisma, come sempre queste due ore da passare assieme dopo che abbiamo mandato in ferie Igor Pezzi, ci siamo noi in quest'estate 2026, in questo agosto, per poi ricominciare ovviamente con tutto il palinsesto originale da settembre. Partiamo subito con la prima nuova di Olivia Dean, si chiama Baby Steps.
4: One Love One Live
5: on Radio Company.

0: One Love, One Live.
1: Siete su Radio Company, questo è One Love, One Live. Piccola pausa, tra poco parleremo del teatro della produttività.
2: One Love, One Live on Radio Company.
0: Spot.
3: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso.
4: It's a passion.
3: I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taverne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
5: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
3: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
6: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: One Live.
1: Amici, buonasera, benvenuti, questa è Radio Company, questa è One Love, One Live. Prima vi ho anticipato che avremmo parlato del teatro della produttività. Vi è mai capitato al lavoro di dover far finta di lavorare? Perché non avevate comunque nulla da fare, le vostre mansioni le avevate svolte, i vostri obiettivi raggiunti nella giornata, ma purtroppo, siccome siete magari pagati a ore, dovete rimanere in ufficio, dovevate far finta comunque di far qualcosa per far vedere comunque al capo che non stavate fermi. Ne parleremo tra poco.
0: One Love, One Live on Radio Company.

0: One Live.
1: All'interno di One Love One Live, in questa prima mezz'ora, dalle 20 alle 22 su Radio Company, stiamo insieme fino appunto alle 22. Vi stavo parlando prima di questo teatro della produttività. Vi è mai capitato appunto di dover far finta di fare qualcosa, di lavorare, di essere presente, perché magari i vostri compiti li avevate già fatti, i vostri obiettivi raggiunti durante la giornata, eppure bisognava dimostrare comunque al capo di fare qualcosa? In un sondaggio che è stato fatto da questa società di analisi su 1000 dipendenti statunitensi a tempo pieno, il 43% dichiarava oltre 10 ore settimanali di attività fatte soprattutto per apparire produttivo. Che cosa significa? Riunioni non necessarie, messaggi inviati per mostrare presenza, attività amministrative allungate o priorità scelte perché più visibili al capo. Anche eventualmente guardare semplicemente lo schermo del computer senza dover far nulla. L'83% ammetteva almeno uno dei comportamenti elencati nell'anno precedente. Vi è mai capitato al lavoro di dover far finta di fare qualcosa? Se volete raccontatecelo, 3332 688 688. One Love, One Live on Radio Company.

0: Live.
1: Karol G, Manu Chao, viaggiando por el mundo, va a chiudere la prima mezz'ora di One Love, One Live.
2: One Love, One Live.
0: On Radio Company.
3: Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi.
3: Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Radio Company Live Tour.

0: vino.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
2: Per questa pubblicità, 0824 43 732.
3: C-Come Company, C-Come C-Radio.

0: Live.
1: Inizia così la seconda mezz'ora di Walla Walla Live, siete su Radio Company, amici, tra pochissimo parliamo di ex. Il ritorno degli ex, sarà giusto, non sarà giusto? Tra poco ne parleremo. Intanto Gaia con Bossa Nostra.
2: One Love, One Live on Radio Company.

Pari Walla Walliva assieme a me, che sono Enrico Sisma, filo alle 22, stiamo insieme, stiamo parlando di ex, perché a quanto pare c'è stato un sondaggio fatto su oltre 22.000 persone che ha rilevato che il 44% aveva interrotto una relazione e poi provato a ricominciare con appunto l'ex, quindi prima ci si lasciava e poi dopodiché ci si riprovava, cosa che è piuttosto comune comunque, perché magari c'è ancora un affetto, c'è ancora un volersi bene, magari si prova anche a cambiare alcune volte. Alcune persone ci riescono addirittura. Comunque, tornare con un ex è più comune di quanto sembri. In un sondaggio, appunto, il 44% lo aveva fatto almeno una volta. Uno su cinque, addirittura più volte. Naturalmente il dato non ci dice se il secondo tentativo sia durato o sia finito esattamente come il primo. Insomma, questo ce lo dovete dire voi, amici. Tornare con l'ex è una buona cosa? C'è qualcuno di voi a cui è andata bene? Oppure la minestra riscaldata non vale assolutamente la pena? One love, one live. On Radio Company.

0: Live. One Live.
1: Jubel con Ocean House qui su Radio Company. Piccola pausa per noi, a tra poco.
2: One Love, One Live on Radio Company.
0: Spot.
3: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taverne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
9: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
10: Ehi Paolo!
11: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
10: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
11: Ah sì?
10: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
12: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
13: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
14: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
4: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Lady Gaga con Dirty Runway, qui su Radio Company c'è One Love One Live.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: One love, one live.
1: One love, one live qui su Radio Company. Abbiamo aperto anche la seconda ora da passare assieme. Tra pochissimo parliamo di serie TV curative o terapeutiche.
0: One love, one live on Radio Company. Spot.
2: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Radio Company.

0: Avellino.
1: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732
3: Cincome Company, Cincome C-Radio.

0: One Live.
1: Siete su Radio Company, questo è Walla One Live. Tra pochissimo parliamo di quegli show, quelle serie TV che sono terapeutiche per noi quando siamo un po' giù di morale, quando magari ci siamo lasciati con il partner, oppure semplicemente abbiamo litigato, oppure abbiamo avuto una giornata storta al lavoro. Nel frattempo, Samurai J, Flamenco Paranoia.
2: One Love, One Live on Radio Company.

Sapete che cos'è la coperta di Linus? La coperta di Linus è quella famosa coperta che un po' ti consola, è un po' come il pupazzo oppure il peluche che avevamo da bambini e che abbracciavamo quando eravamo tristi. Ed è esattamente così che funzionano le serie TV consolatorie, quelle serie TV che si chiamano praticamente comfort show. Perché rimettiamo le serie TV che conosciamo già magari battuta per battuta, tipo Friends, quelle serie leggere come How I Met Your Mother oppure Big Bang Theory, che ci danno un po' di serenità e ci fanno staccare la testa invece di guardare serie nuove, semplicemente perché sono cose che conosciamo già, sono cose che sappiamo già dove portano, sono cose che troviamo appunto in comfort zone, e queste le utilizziamo proprio quando abbiamo avuto una giornata storta, abbiamo avuto una lite con qualcuno, anche con il partner. Utilizziamo queste serie per ritrovare un pochino di serenità. Qual è la vostra serie comfort zone? One love, one live. On Radio Company.

0: One Live.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera qui su Radio Company? Questo è One Love, One Live. A tra poco.
0: One Love, One Live on Radio Company. Spot.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Maio Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Live. Questo è Wallow Live, siete su Radio Company, l'ora di cena è passata da un po', però insomma parliamo di pasti e di pasti soprattutto che riguardano gli italiani. Un italiano su cinque a quanto pare non guarda TV o telefono finché sta mangiando, invece a quanto pare 4 italiani su 5 lo fanno. Non lo so che abitudini avete voi, comunque io mi rendo conto che da generazione in generazione sono cambiate le cose, perché quando ero a casa con i miei genitori la cena era sacra e non si poteva assolutamente accendere la TV e si doveva rimanere a tavola. Certo, eravamo anche una famiglia numerosa. Mi rendo conto che invece adesso con la mia fidanzata abbiamo la tendenza ad accendere la TV quasi come distrazione, o comunque perché parliamo già durante la giornata di tantissime altre cose. Forse la cena una volta era il momento di ritrovo per la famiglia, per poter parlare e discutere di quello che era successo durante la giornata. Che tipo di abitudini avete voi? Avete la tendenza ad accendere la TV finché mangiate, durante il pasto, durante il pranzo, durante la cena, oppure guardate il telefono? 333-2688-688 per farcelo sapere. One love, one live. On Radio Company.

0: Stufano.
1: Da Euronics Stufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: C come Company, C come C Radio.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, chiude così l'appuntamento di One Love One Live. Noi ci sentiamo domani mattina puntuali dalle 6.30 con la Family del Enrico Sisma. È tutto, una buona serata, ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
1: Radio Company presenta Fluido, Fluido, Fluido, l'aperitivo creativo. La nuit, Votion. La musique, Stefano Conte.
3: Like you woke up one day and decided this was it. Time to move on now. Time to let life fly and close that chapter. Had a spark of a start, we left it in fractures. I would have done anything for you.

0: Radio Company, la nuit est fluido. Spot.
1: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taverne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition.

0: Domenica 9 agosto, dalle 22.30, a Sepino, Campobasso. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel, trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollosa, presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare!
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company ha presentato Fluido. Buona nuit.
1: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot. Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Gli amici di Monte Mauro con il patrocinio del comune di Apollosa presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare.
5: Radio Company.
6: Dall'Hall di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna su Radio Company. Ora, gin tonico elettronico.

0: radiofonico elettronico.
1: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Company il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.
4: Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibes. Talk about.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Company Boutique.
6: Radio Company Boutique.

0: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
1: Che fretta c'era! Maledetta.
0: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
2: Sì, sere!
0: Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company. Spot.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
8: Radio Company Boutique.
9: Radio Company Boutique.